0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Oh,

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci. Baby.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Rock it up.
1: La notte vola.
2: Yo everybody.
1: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

Kiss Kiss. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss Kiss. Love you.

Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Ai ai ai ai ai ai, Merky Cremon, Dance Hands Up, piccola pausa, torniamo tra poco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Una buona giornata e bentrovati. Spiragli di luce nei negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, che cita fonti americane, l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti. Questo segna un passo decisivo per la de-escalation nella regione. I dettagli operativi e logistici sul trasferimento del materiale radioattivo non sono ancora stati formalizzati. Le modalità precise verranno infatti definite nel corso del prossimo round di colloqui bilaterali in Pakistan. Lo stretto di Hormuz verrà aperto, ha detto intanto Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve. È morto in ospedale l'uomo che ieri sera ha sparato vicino alla Casa Bianca. Il decesso è stato confermato dal Secret Service dopo che l'assalitore era stato trasportato in clinica a causa delle ferite riportate durante la sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, l'attentatore aveva preso di mira un non guardiola di sicurezza del complesso presidenziale, aprendo il fuoco direttamente contro gli agenti rimasti all'interno. Mentre l'FBI tenta di far luce sul momento del folle gesto, il bilancio dell'attacco conta un passante rimasto ferito durante la sparatoria. La guerra in Ucraina, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina dopo che Zelensky aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia per l'attacco al dormitorio di Lugansk, il cui bilancio finale è di 21 morti e 42 feriti. 5 persone risultano ferite, i residenti di diversi quartieri della capitale segnalano almeno 10 potenti esplosioni. Rientrate in Italia le salme di 4 dei 5 sub-italiani morti alle Maldive, i cui corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Domani verranno effettuate le autopsie. L'ipotesi principale è che il gruppo sia stato ingannato dalla sabbia sollevata durante il passaggio, perdendo l'orientamento e non riuscendo a trovare più una via d'uscita. Arriva la primavera, ondata di calore sul nostro paese, soprattutto al centro-nord. Il picco è atteso tra martedì e mercoledì, con temperature fino a 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con possibili ripercussioni sulle coltivazioni. Gran caldo anche nel nord dell'Europa, con valori molto superiori alla media. Lo sport, calcio, Serie A. Nel sabato della 38esima e ultima giornata di campionato, il Bologna e l'Inter, campione d'Italia, pareggiano 3-3, mentre la Lazio regola 2-1 il Pisa, sconfitta che certifica l'ultimo posto in classifica dei toscani. Oggi in programma 7 partite che mettono in palio punti per la corsa Champions e la salvezza. Ciclismo, terzo successo al Giro d'Italia per il danese Vingegaard, che vince la 14esima tappa a Ostapila di 133 km e strappa la maglia rosa al portoghese Eulalio. Oggi la 15esima frazione vogherà Milano di 157 km. Formula 1, George Russell vince a Montreal la sprint del Gran Premio del Canada. Il britannico della Mercedes precede Norris sulla McLaren e il compagno di squadra Kimi Antonelli. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.

E grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco, buongiorno e buona domenica 24 maggio. Si parte prima ora di Kiss the Weekend con Raul. Salve, sono io. Sono quello del weekend con Max in regia in collaborazione con Pasquale Viola, quindi regia a quattro mani questa mattina, sono un privilegiato. Rimaniamo insieme per le prossime due ore in una giornata speciale. Vi spiegherò perché tra poco, perché sapete che la musica è la protagonista. Arriva Corner Shop, Jungkook and Usher, si parte subito con Annalisa con canzone estiva.

Grande carica, grande energia. John Cocker nasce con Standing Next to You dal 2024 su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella. Prima Corner Shop con Brainfoam Asia. Allora, attenzione, perché sapete che la domenica noi lanciamo l'appello per quelli che sono in giro in questo momento, perché molti già sono svegli, molti stanno facendo già prima colazione, altri invece si preparano per le varie gare sportive, perché sappiamo che la domenica è dedicata alle famigliole che sono in auto adesso e qualcuno sta dicendo, sta parlando di noi, per accompagnare vari figli e figlie alle gare di ginnastica artistica, di karate, judo, kung fu, taekwondo, tai chi chuan, rugby, calcetto, calcio, pallavolo, insomma tutti gli sport, anche quelli invernali, ma soprattutto quelli estivi. Perché vi dico questo? Perché stiamo per lanciare la domanda di questa mattina, che è arrivato il caldo e la frase la finite voi, 347 490 0042, finite la frase, sapete come funziona abitualmente, quindi che ne so, ciao Raul, sono Francesca, sono di Milano, è arrivato il caldo e devo comprare 50 condizionatori per evitare le saune a casa nostra, oppure ciao Raul, sono, che ne so, Gianluca, sono di Roma, è arrivato il caldo e devo terminare tutta la mia riserva di cioccolato a casa perché si scioglie tra poco e quindi non possiamo più mangiarlo, se non spalmato. Vabbè, ho fatto due esempi diversi, chiaramente tocca a voi. Ricordo il numero 347 490 0042, lasciate il vostro messaggio vocale, quello più carino chiaramente alle 9:10 potrebbe essere premiato. Intanto Fulminacci con Maledetto Me.

0: 7:16, domenica 24 maggio, buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, perché avessi acceso la radio in questo momento, buon viaggio a tutti quelli che ascoltano la più bella musica e tanta bella musica. Vi ho chiesto di parlare per l'argomento di questa mattina, per l'appello, del caldo, perché andò, fa caldo, quindi è arrivato il caldo e...
1: Ciao a tutti, ciao. Radio Kiss Kiss, sono Danilo di Ragusa.
0: Ciao Danilo.
1: Finalmente è arrivato il caldo, eh? Potrò uscire con la barca a vela.
0: Bello, bello. Allora salutiamo te, non solo, anche tutti quelli che hanno il privilegio di avere una bella barca, anche di quelle piccoline, tipo i Gozzi, bellissimi, quelli sorrentini, insomma, per andare in giro per le spiagge più belle d'Italia e del mondo. Raccontateci la vostra domenica mattina, in particolare con questo caldo che è arrivato. 347-490-0042. Intanto una bella musica anche dal passato. 2022 arriva Lizzo, questa è About Damn Time.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Kiss, kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Sì,

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss!
3: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: musica, quella di Radio Kiss Kiss, e tanta tanta musica in questa bella domenica mattina. Olivia Rodrigo con Drop Dead. Allora, è arrivato il caldo e questo è l'argomento che abbiamo lanciato questa mattina al 347 490 0042. Per quanto mi riguarda, è arrivato il caldo e cominciamo a sudare, a sudare, a sudare, a sudare e a bere, bere, bere, integrare. Però che bello, dai, arriva l'estate, quindi faremo tante cose belle. Voi invece sentiamo.
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Sono Giada.
0: Ciao Giada.
1: È arrivato il caldo, sì. Sto facendo 100 km per andare a fare un torneo di rugby.
0: Ma che ciao. Brava. Ciao, buon torneo a te e a tutti gli sportivi d'Italia. Ciao.
2: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Finalmente è arrivato il caldo. Così mi si abbassa terribilmente la pressione.
0: E qui?
2: E rischio di svenire giorno,
0: certo.
2: Sì e giorno no.
0: No.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Buon fine settimana.
0: Grazie. Integra, integra con tanti sali minerali, mi raccomando. Okay.
3: Ciao Raul.
0: Ciao.
3: Sono Mariela.
0: Ciao Mariela.
3: Augusto Garolfo.
0: Sì.
3: Finalmente è arrivato il caldo.
0: Sì.
3: E stamattina ci metterò 5 minuti per cambiarmi e uscire in bicicletta.
0: Brava.
3: Magliettina, pantaloncini e basta.
0: Bravissimo.
3: Chissà a tutti.
0: Grazie, chissà a te. Questo è il vantaggio. Il vantaggio appunto del caldo è che ci si veste sempre meno. Cioè, la cosa ideale sarebbe uscire nudi proprio, come mamma già ha fatto. E ora sarà Mazzotti. Fuoco nel fuoco.

0: Lucas Graham.
1: Once I was 7 years old.
0: 7 years, novità su Radio Kiss Kiss, Bam Bam Bambina, singolo estivo di Elettra Lamborghini, pubblicato il 22 maggio, questo brano che segna un ritorno alle sonorità latine, caraibiche e merengue che caratterizzano lo stile della cantante, quindi ritorna alla grande con il suo bel fondoschiena apprezzato in tutto il mondo. Grande Elettra, novità, Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambino.
1: La nuova di Elettra Lamborghini. Beh, siamo curiosi di sapere come sarà il tempo nei prossimi giorni. Abbiamo già capito che farà caldo, ma tanto, tanto caldo. Ma quanto caldo? Beh, ci colleghiamo con gli amici di Meteo.it. Buongiorno e buona domenica, Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nelle prossime ore sole, clima estivo ovunque. Eccezione fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientali, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Temperature massime comprese tra 27 e 31 gradi al nord, tra 23 e 31 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su Conad.it.
14: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: hell red freeze. Push me and then you touch me so I can get my satisfaction.
1: Scusate, ho fatto un bel mashup. Allora, 7.47 del mattino, ho lanciato la domanda per l'appello che vi dà la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Quindi tutti italiani all'ascolto, in questo momento siete in viaggio, siete in ufficio, qualcuno sta lavorando, qualcuno si è svegliato da poco. La domanda è arrivato il caldo e... E finita la frase, chiaramente il messaggio più simpatico, più curioso, più originale potrebbe essere premiato con i nostri gadget. Quindi sentiamo, vai.
2: Ciao Raul, sono Pietro da Cuneo.
1: Ciao Pietro.
2: È arrivato il caldo e adesso non rompete le scatole che fa caldo.
1: È vero che di solito c'è la dinamica, noi ci lamentiamo quando fa caldo, ma fa caldo, quando fa freddo, ma che freddo. Hai ragione, dai, grazie, ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
3: Direzione Lido di Ostia per una corsetta lungomare con il nostro running team.
1: Bello.
3: Buona giornata e buona domenica.
1: Anche ciao, a voi, ciao. È arrivato il momento di andare a correre. Allora, attenzione, do il numero lentamente, perché giustamente qualcuno dice: no, ma siete troppo veloci a dare i numeri. Ok, i numeri li diamo di solito sempre. Allora, questo è il numero per partecipare al nostro gioco: 347 490 0042. Seconda cosa, dite il vostro nome. Ciao Raul, sono Francesca, sono di Milano. E poi finite la frase, arrivati il caldo e... chiaramente aggiungete voi quello che è ok? Aspetto i vostri messaggi, troppo sarete in diretta. Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia insieme con Superstar. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella. A tra poco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
0: E si torna indietro nel tempo, esattamente 1987, perché sapete che fine programma, fine ora, noi qui a Radio Kiss Kiss rispolveriamo un po' i nostri archivi. E nel 1987 due notizie importanti, io ero piccolino, lo ricordo, 1° agosto, Las Vegas, Mike Tyson sconfigge Tony Tucker unificando la corona mondiale dei pesi massimi. E poi il 31 agosto, vabbè, come dimenticare che viene pubblicato Bad, 7° album in studio di Michael Jackson. E io l'ho preso, il vinile ce l'ho ancora, quello originale, bellissimo. 1987 c'è George Harrison con un pezzo straordinario. Lo ascoltiamo insieme. History Kiss, Got My Mind Set on You.

0: Bella, George Harrison, un tuffo nel passato, splash, splash, con Got My Mind Set Anew dal 1987, ed ora lì nella redazione dove per noi c'è la nostra Cristina Manco. Buongiorno Cristina, ben trovata e buona domenica.
1: Un saluto e bentrovati. Gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero annunciare entro il pomeriggio di oggi la finalizzazione di una bozza di accordo di pace per porre fine ai combattimenti su tutti i fronti, secondo quanto riferito dal Washington Times da una fonte vicina ai negoziati. Ma se da un lato Donald Trump ha fatto sapere che gli aspetti finali dell'accordo e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, dall'altro i Pasdaradan frenano, l'Iran dicono non si è impegnato in alcun modo e la questione nucleare non è stata discussa in questa fase. E mentre Donald Trump lavorava con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran alla Casa Bianca, un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della residenza presidenziale. L'aggressore è morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Il responsabile, un 21enne, con alle spalle precedenti contatti con la polizia e con gli agenti incaricati della protezione del presidente degli Stati Uniti. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava nei paraggi e che ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi una risposta russa per l'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito la capitale ucraina con missili e droni. Ci sarebbe un morto e almeno 40 persone sarebbero rimaste ferite. Residenti di diversi quartieri della capitale segnalano almeno 10 potenti esplosioni. Veniamo in Italia. Urne aperte in 749 comuni per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi dalle 7 alle 23, domani fino alle 15, oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'eventuale ballottaggio è il 7 e l'8 giugno. L'occupazione femminile in Italia raggiunge per la prima volta un traguardo storico. Abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici, ha dichiarato Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato per la giornata conclusiva del Festival del Lavoro. La Presidente del Consiglio ha collegato il risultato all'aumento generale dell'occupazione, sottolineando come il numero dei lavoratori stabili sia cresciuto di 1.200.000 unità, mentre i contratti precari sarebbero diminuiti di 550.000. L'entrata in Italia alle salme dei 4 dei 5 stupiti italiani morti alle Maldive. Domani al via gli esami autoptici che inizieranno con quello su Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui cadavere era stato recuperato per primo. Sport, calcio, negli anticipi della 38esima e ultima giornata di Serie A, il Bologna e l'Inter campione d'Italia pareggiano 3-3, mentre la Lazio regola 2-1 il Pisa, oggi in programma 7 partite che mettono in palio punti per la corsa Champions e la salvezza. Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio in Canada, il britannico della Mercedes precede il compagno Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri, quinta la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: E grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco, giro di boa. Seconda ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. 8 del mattino, Raul, salve, sono io, con Max in regia insieme a Pasquale Viola, quindi a quattro mani per un appuntamento importante, visto che tra circa 40 minuti qualcuno di voi sarà premiato con i nostri gadget. Per l'appello che abbiamo lanciato, cioè è arrivato il caldo e la risposta la state per dare voi. The Colors, in arrivo per voi con Rolling Stones.

0: Selena Gomez, Love On. E questa è la mattinata di Radio Kiss Kiss. Buona domenica, che è in viaggio, quelli che stanno facendo sport, quelli che accompagnano i loro figli a fare sport in giro per l'Italia, visto che di solito la domenica è un po' relegata alle gare veliche, gare sportive in generale, sport estivi, sport invernali, calcio, calcetto, basket. Sta arrivando migliaia di messaggi, tra un po' magari quelli più carini li ascoltate. Intanto però, insomma, non abbandoniamo l'argomento che abbiamo lanciato, visto che sta arrivando migliaia di messaggi in merito al caldo che è arrivato. E sentiamo, vai.
1: È arrivato il caldo . E accendiamo il climatizzatore.
0: Bravo, e così il gioco è fatto, bravissimo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. È finito il caldo e mi tocca togliere il piumone dal letto. Niente più abbracci caldi sotto le lenzuola.
0: Però no, qui è finito il caldo, è arrivato il caldo, quindi togli il piumone, va bene, vai.
3: Ciao ragazzi, ciao. Sono Salvatore. Ciao, da Salvatore. Palermo.
0: Sì.
3: E allora è arrivato il caldo.
0: Bella Palermo.
3: È arrivata la puzza delle ascelle. Ciao ragazzi.
0: Che schifo però. Vabbè, esiste anche un detergente, insomma, laviamoci e usiamo anche ogni tanto dei profumatori, dei deodoranti. Va bene, questa è Radio Kiss Kiss, attenzione perché tra poco ci sarà il premio finale, ma avete ancora tempo, giusto? Ok, 347 490 0042, è arrivato il caldo e...

0: Ratatatatam. Aranciata. Bella fresca, fresca. Fra Quintale su Radio Kiss Kiss suona sempre solo la musica più bella. Insieme fino alle 9, vi ricordo che alle 12 non dovete assolutamente perdere il grande appuntamento con Fuori Tutto, perché oggi Adriana incontra Clementino. E quindi dalle 12 in TV e anche alla radio ascolteremo questa bella chiacchierata con Adriana e con Clementino. Ma intanto mancano 20 minuti alla premiazione, arrivano altri messaggi, sentiamo, vai.
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Antonio da Benevento.
0: Sì.
1: E Antonio fa caldo.
0: Tu sei l'Antonio, Antonio fa caldo.
2: Buongiorno Raul, sono Ciao. Angela da Venafro. È arrivata l'estate e posso finalmente andare a camminare sotto il sole, perché io sono un pannello solare, ho bisogno
0: veramente
2: di energia.
0: Che bello, ho tante amiche e tanti amici che amano il sole, la vitamina D, mi fanno due palle così, no, fa bene. Io sono uno di quelli che sotto all'ombrellone, oppure in generale, riesce a stare 3 minuti e poi ho sempre qualcosa da fare, o voglio che mi crea qualcosa da fare, perché no, stare sotto al sole purtroppo no, fa caldo.
3: Ciao Raul.
0: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Direzione un bel torneo di calcio con la mia bimba.
0: Ah.
3: E ricomincia il caldo. E ricominciano anche le ascelle pestate e l'odore di sudore.
0: Ragazzi,
3: lavatevi.
0: Certo, laviamoci tutti, un po' tutti, che siamo una grande comunità, va bene. 347-490-0042. Se anche tu vuoi partecipare al nostro gioco, fallo. È semplicissimo. Per vivere l'estate più bella. L'estate di Radio Kiss Kiss Play Everywhere. Il bello della musica suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: sapore dell'estate regalatoci da Radio Kiss Kiss con Peggy You. Era il 2023, quindi 3 anni fa, grande l'estate vissuta insieme. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella. Allora, manca veramente molto poco per premiare il messaggio più simpatico arrivato al 347 490 0042. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni e della musica, e con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Beh, ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss a te che quando vengono le amiche a trovarti, prepari aperitivi degni del miglior cocktail bar. Cocktail bar, cocktail bar. Kiss Kiss a te che sei cresciuta in un quartiere difficile e hai deciso di andare via per rincorrere i tuoi sogni. Rincorrere i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss Kiss. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Yes. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Yes, yes.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
10: kiss. Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.
11: Kiss Kiss. Una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle, la mia chitarrina va, papà, buona domenica.
12: La musica più bella,
13: la musica più bella.
11: Buona domenica.
12: Suona solo,
13: suona solo
12: su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss, Kiss.
14: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

0: c'è anche Saif, allora il gioco è fatto. 8:25 della domenica di Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella e tanta musica per un'estate che sta per arrivare, davvero straordinaria, anche per il Kiss Kiss Way. Non perdete le nostre tappe in giro per l'Italia, che ci sono delle belle sorprese. Attenzione, è arrivato il caldo e...
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Kiss a tutti.
0: A voi.
1: Sono Vincenzo da Napoli.
0: Ciao,
1: è arrivato il caldo e come ogni domenica, sia col caldo che col freddo, scarpe, pantaloncini e magliette. Beh, e no. Si esce a correre. Ciao a tutti, buona domenica.
0: Ciao a tutti, anche con il caldo, va bene, ci sta, ok. Ragazzi, tempo un quarto d'ora circa e premiamo il messaggio più simpatico. Vediamo, redazione, ce l'abbiamo già il vincitore? Non ancora. Ok, avete tutto il tempo per mandare il vostro. Robbie Williams. Come on.

Taylor Swift con Elizabeth Taylor su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella, anche quella del passato. Pensate, era il 2014, una delle mie preferite. Lui si chiama James Bay. Arriva con Hold Back the River su Radio Kiss Kiss.

Lui è James Bay, questa è Hold Back the River, con questo pianino finale. Ci porta una bella novità, la nuova di Samurai J, canzone che unisce sonorità urban e ritmi travolgenti, candidandosi con una delle hit estive dell'anno. Quindi il testo esplora questo contrasto, come dire, tra questo desiderio e la paranoia nei rapporti sentimentali, giocando sul concetto di mala suerte. Novità, il titolo è Flamenco Paranoia.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Kiss Kiss.
6: So cute.

0: It's so easy. To fall in love, è così facile innamorarsi, ha detto di Olivia Dine, ed è vero. Allora, 8.44 qui a Radio Kiss Kiss, prontissimi per premiare il messaggio più simpatico arrivato per l'appello di questo 24 maggio. La domanda era: è arrivato il caldo e...
1: Ricomincia il caldo e ricominciano anche le ascelle pezzate e l'odore di sudore. Lavatevi!
0: E chi è? E come si chiama? Rosy! Grande Rosy! Brava Rosy, vince perché l'ascella pezzata, insomma, va premiata. Guarda, Rosy, premiamo te a nome di tutti i messaggi che sono arrivati che riguardano proprio le ascelle, perché ne sono arrivati tantissimi, vabbè. Anzi, esiste il sapone, voglio dire. Esiste la doccia e il deodorante, ok? Intanto la bella musica qui continua e poi ci saranno altre belle sorprese anche in cartoline d'Italia, perché già vedo belli e pronti Max Poli e la Leti. Intanto Liam Payne, Rita Ora.

Tony F, Featuring Gaia con Sesso e Samba. Sesso e Samba, concludere questo bel appuntamento di questa bella domenica. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Tra poco Cartolini d'Italia, già pronti Max Polli e Laleti. Ciao ragazzi e saluto e ringrazio Max in regia, Pasquale Viola. Io torno sabato e domenica prossima sempre tra le 7 e le 9 con delle belle sorprese. Mi raccomando, seguite il Kiss Kiss Way, il nostro tour, e cosa importante, scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, così potete ascoltarci, guardarci ed essere con noi H24 ovunque, in qualsiasi parte del mondo. Torniamo indietro nel tempo, 1994, sì, Roxette con Sleeping in My Car. Buona domenica.

0: Rockset, Sleep in My Car, dal 1994, Rete, sei pronta che tra poco iniziamo?
1: Prontissima.
0: Tra poco, tra pochissimo, prima le ultime notizie tra qualche istante, poi cartoline d'Italia.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pierre, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Un saluto e bentrovati. Sembra imminente una svolta nella guerra tra Stato e Teheran. Un accordo è stato ampiamente negoziato, ha annunciato Trump su Truth, aggiungendo che gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Ma intanto l'agenzia di stampa Iraniana Fars, citando le guardie rivoluzionarie, afferma che l'ultimo post di Trump sui social media è propaganda e che non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran. Minuti di terrore alla Casa Bianca, dove Donald Trump ha trascorso l'intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della residenza presidenziale ed è stato colpito. L'aggressore, un 21enne già noto alle forze dell'ordine, è morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Nella sparatoria è rimasta gravemente ferita una persona che si trovava nei paraggi. È di un morto e almeno 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Si registra erano danni agli edifici in numerose zone della città. Le autorità ucraine avevano avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia per il raid al dormitorio a Lugansk, il cui bilancio finale è di 21 morti e 42 feriti. Cambiamo argomento. Urne aperte per 6,6 milioni di italiani dalle 7 alle 23 di oggi per la prima giornata di votazioni per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Domani i seggi saranno aperti nuovamente dalle 7 fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio, l'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno. L'entrata è tutta in Italia alle salme dei subitaliani morti alle Maldive. Al via da domani le autopsie. Il primo corpo esaminato sarà quello di Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui cadavere era stato recuperato per primo. L'ipotesi principale è che il gruppo sia stato ingannato dalla sabbia sollevata durante il passaggio, perdendo l'orientamento e non riuscendo a trovare più una via d'uscita. Arriva la prima vera ondata di calore sul nostro paese, soprattutto al centro-nord. Il picco è atteso tra martedì e mercoledì, con temperature fino a 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con possibili ripercussioni sulle coltivazioni. Lo sport, calcio. Negli anticipi della 38esima e ultima giornata di Serie A, il Bologna e l'Inter, campioni d'Italia, pareggiano 3-3, mentre la Lazio regola 2-1 il Pisa. Oggi in programma 7 partite che decreteranno gli ultimi verdetti che riguardano la corsa Champions e la lotta salvezza. Formula 1, George Russell su Mercedes conquista la pole position del Gran Premio del Canada, precedendo il compagno Kimi Antonelli. Seguono le McLaren di Norris e Piastri, quinta e ottava posizione per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Infine ciclismo, il danese Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila di 133 km e conquista la maglia rosa. Oggi la 15esima frazione Voghera Milano di 157 km. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie dunque alla nostra redazione, grazie anche al nostro amico Raul. Parte cartoline d'Italia. Bye.

0: La domenica ricca di cose, di avvenimenti sportivi, sì, ricca di cartoline da spedire, le vostre, ricche di voto anche, sai che si vota in tanti comuni. Buona domenica, cartoline d'Italia da Max Poli
1: e la Leti.
0: E grazie anche alla regia.
1: Sì, Massimo Pennino, buongiorno.
0: Ciao Massimo e regia. Allora, pronti? Vi aspettiamo da subito con i vostri messaggi, le vostre cartoline da tutta Italia. Come va la vostra domenica? Iniziamo da questo, l'appello vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Sigla. Radio.

0: ragazzi, vocali da tutta Italia, fate sentire che ci siete anche in questa domenica in cartoline d'Italia. Ale, ti sei entusiasta sta domenica?
1: Sì, tantissimo.
0: Bene.

0: Forte sta ragazza, mi è mancata tanto, madame Marra. Anche cos'era? Il compleanno di Marra qualche giorno fa, Marrakesh.
1: Sì, Marrakesh.
0: Sì. Oh, buona domenica a tutti, cartoline d'Italia, Max Poli.
1: La Leti.
0: La domenica noi mattinieri diventiamo i postini d'Italia. Mm-hmm. Smistiamo le vostre cartoline. Devo dire, guarda, già ci hanno inviato un sacco di foto da Nvidia.
1: Cioè, sì, è vero.
0: Ma guarda, mare ovunque. Poi con questo bel tempo che sta facendo, abbiamo sentito anche dalla nostra redazione, no? È previsto cielo sereno ovunque, praticamente con temperature che sono all'improvviso, boom, sono esplose al di sopra delle medie.
1: Mi sembra che qui dentro in studio faccia 31 gradi.
0: No, ragazzi, vuole già aumentare praticamente la temperatura.
1: Costa, no, voglio diminuire.
0: Costa della Matessa, sì. Scario, ci hanno mandato una foto, poi guarda qua, foto dal mare meravigliose. Ciao Leti, ciao Max.
1: Sono in canoa, vedi?
0: Da Cecina, un mare oggi che è una tavola. Buona domenica a tutti, che mare meraviglioso. Poi questo, sì, è il mare più bello, capirai, quello di fine maggio, inizio giugno, sì, insomma.
1: È ancora freddino, freddina l'acqua, però comunque è bellissima.
0: E ma tonifica, dai.
1: Vero? Va bene la circolazione.
0: Ci rende tutti più giovani. È una domenica ricca di avvenimenti anche sportivi. Noi più tardi ci collegheremo con i preliminari dell'America's Cup, la Louis Vuitton Cup, insomma, ne parleremo dopo. Poi un sacco di sport, ovviamente sapete che il campionato metterà i suoi ultimi verdetti per la zona Champions, Europa League e per la retrocessione. E poi si butta in oltre 800 comuni in tutta Italia tra oggi e domani. Insomma, sì, veramente una domenica bella movimentata. E voi che cosa fate? Tutto questo per dire, ci aspettiamo da voi vocali a questo numero dove ci raccontate la vostra domenica.
1: 347 490 0042.
0: Da tutta Italia, Max e la Leti, cartoline d'Italia, aspettiamo le vostre storie. Buongiorno e
1: animo.

0: Appunto, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, Max Poli, Laliti, tutti voi.
1: Sì.
0: Sì, perché ci interessano molto i vostri contenuti, ragazzi. Certo. Ne avete tirati fuori, Laliti, quanti ne hai? Guarda quanti messaggi di testo.
1: Tante foto, ma che bello. Guarda, vi sto invidiando, ragazzi.
0: Allora, buongiorno, iniziamo da Caterina. Ciao Caterina, come va da quelle parti?
2: Buongiorno, mattinieri straordinari della domenica.
1: Ciao.
2: Io ho cominciato con una bella passeggiata, la temperatura ancora accettabile, poi torno e andiamo a pranzo con la famiglia da Pizza Out.
0: Bravi.
2: Kiss Kiss. Buona domenica Caterina.
0: No,
1: ciao Caterina.
0: Amici di Pizza Out che fanno veramente una cosa meravigliosa. Allora, e c'è chi fa tanto sport poi, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io il caldo lo combatto in canoa, Costa della Matessa. Giuseppe da Buon Abitacolo.
0: Ci ha mandato anche le foto, bellissimo panorama, le belle cartoline.
4: Buongiorno Kiss Kiss, animo, qui da Cagliari. Preliminari di Coppa America, bellissimo.
0: Sappiamo,
4: Intanto Luna Rossa davanti a punteggio pieno. Forza ragazzi!
0: È iniziato benissimo anche con i giovani di Luna Rossa. E più tardi ci collegheremo con Ignazio Scimenez, che è proprio lì alla fan zone del Lazzaretto di Sant'Elia.
1: Sì.
0: Andateci, ragazzi, se potete, perché volano gadget di Kiss Kiss a go go da quelle parti.
1: Volano
0: non solo,
1: proprio.
0: Ci si diverte. Sì, sì. Gianrico, buongiorno.
5: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
5: Gianrico da Cisternino, Kiss Kiss a tutti. Ho appena fatto colazione con mio figlio, lui si è mangiato dei fantastici pancake, io ho una bella omelette, prosciutto e formaggio. Adesso lo porto agli scout e poi me ne vado al mare. Ciao!
1: Ciao!
0: Vai, chi viaggia in questo momento sento e leggo.
6: Buongiorno
0: vedi?
6: Radio Kiss Kiss, siamo Paolo e Simone in viaggio verso la Calabria, direzione Grimaldi, dal nostro amico Vincenzoni il Centauro.
0: Lo conoscono tutti Vincenzoni
1: sì,
0: il Centauro, Laliti lo conosce.
1: Io
0: molto
1: lo conosco Vincenzoni il Centauro.
0: Volevi leggere qualche messaggio di testo al volo? Se vuoi se lo vado io, perché ti vedo perplessa stamattina.
1: No, sei allora il caldo lo combatto incassando il pomodoro. Stefano da Fondi ci manda una bella foto dei pomodori, guarda quanto sono belli.
0: Queste sono le cartoline che ci piacciono, dai, continuate a condividere.
1: Sì.
0: Ne leggiamo altre tra poco. Sapete che non c'è solo la Coppa America, sono tanti eventi che coinvolgono Radio Kiss Kiss. Sì. Fine mese, prima tappa del Kiss Kiss Way. E a proposito, ma hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: È impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Mattinata delle coppie. Finale. No, dicevo la mattinata delle coppie perché prima Madonna e Sabrina, poi sì. Lady Gaga e Docci. Gaga. Intanto anch'io mi si intorciglia tutto qua. Sì. Allora, buona domenica a tutti, 24 di maggio, una domenica finalmente con tanto sole, quasi sì. Su quasi tutta l'Italia, devo dire, ci state mandando delle foto belle piene di sole, appunto. Lo vediamo dai vostri panorami. Noi siamo in diretta dalla sede di Roma, qui a Roma un caldo incredibile.
1: Sto sentendo, sai. Previsti
0: 30 gradi, avete acceso il climatizzatore, inizia la lotta del clima, no? In famiglia.
1: Io lo volevo accendere, ma tu ti sei rifiutato, una cosa stranissima.
0: Vabbè, però dai tempo di acclimatarci, se no ci viene la cervicale.
1: Ma sono 31 gradi, che acclimatarci? Che ti vuoi acclimatare qui?
0: Claudio, buongiorno, come va a Pavia?
2: Ciao Max, ciao Letti,
1: ciao.
2: Buona domenica da Claudio di Pavia in direzione Santa Giulietta,
1: sì,
2: dove
1: sì.
2: Sulla via Emilia parteciperò alla grande abbuffata, che è un'iniziativa benefica collaterale al passaggio del Giro d'Italia. Oggi c'è la tappa Voghera-Milano e quindi niente, bella domenica passata in compagnia.
1: Sì.
2: E poi se riesco faccio una scappata anche alla manifestazione Valversa dal Vivere.
0: Dai,
2: ciao,
0: va bene.
2: Buona domenica a tutti gli ascoltatori.
0: Che ha contatto con la natura, col territorio, tante iniziative. Chiara, cosa fai a Cuneo tu invece?
3: Buongiorno a tutti, il caldo io lo combatto con una bellissima passeggiata che mi sono fatta già nel bosco questa mattina. E una pace, un silenzio,
1: sì.
3: Un fresco, bellissimo.
0: Ciao
3: a tutti, buona giornata da Chiara da Cuneo.
0: Ciao Chiara, poi c'è chi si dà lo sport, senti lui come cuore, senti, guarda.
4: Buongiorno e buona domenica.
0: Oh,
1: ciao.
0: Sì.
4: Amici di Radio Kiss Kiss.
0: Non soffiare.
4: Allora io sto correndo
0: e si sente
4: una ventina di chilometri di allenamento.
0: 20.
1: Sì.
4: Per prepararmi alla mezza maratona di Ostuni.
1: Oh, che bello.
4: In Puglia.
0: Forse.
4: Per il 31 maggio.
0: No,
4: e vi ascolto piacevolmente.
0: Grazie, buon allenamento. La mezza maratona.
1: Pensa
0: se faceva quella intera quanto correva.

0: quasi piano porte finali, così molto garbo, per cortesia, domenica mattina ancora sto sbadigliando, c'ho il risveglio lungo, capito?
1: Sì.
0: Buona domenica amici, ogni domenica dalle 9 a mezzogiorno su Radio Kiss Kiss, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri, alla domenica diventiamo i postini, smistiamo le vostre cartoline d'Italia, facciamo un po' di promo anche per chi si alza la mattina presto, di solito lunedì venerdì ci ascoltate tra le 5 e le 7, la domenica 9 e mezzogiorno. No, saluto anche chi dice, chi è sorpreso ancora, da quando è che siamo in onda la Letti?
1: Scusa. Da Pasqua,
0: quindi da...
1: Che era il 4.
0: Il 5 aprile.
1: 5 aprile, sì. Quindi,
0: pronto?
2: Ciao, ingegneri.
1: Ciao.
2: Scusate. Avevo avuto un dubbio.
1: Quale?
2: Nel senso che mi alzo, scendo sulla macchina, ho preso la macchina, accendo la radio, kiss, e sento Max e Valenti. Ho sbagliato giorno, che devo andare al lavoro. Di solito mi sento tutte le mattine, no? Con i mattinieri.
0: Certo, disorientato.
2: Porca paletta, mi avete fatto prendere lo spavento.
0: Meno male, ma no, è domenica, goditela. Guarda, c'è chi in viaggio e chi va verso...
1: Sì.
0: Dove andate, ragazzi?
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Ciao. L'abbiamo ascoltato per tutto il viaggio.
0: Bravi.
1: Sì.
3: E siamo in viaggio... Siamo della Puglia, siamo in viaggio per Norcia, Cascia, in provincia di Perugia. Stiamo andando a trovare Santa Rita da Cascia.
1: Oh, che bello!
3: Un bacio a tutti voi e voglio che salutate la piccola Margherita che è in viaggio con
0: noi. Margherita.
1: Ciao Margherita!
3: Un abbraccio.
0: Oh, ragazzi, lì bello fare la visita alla chiesa di Santa Rita da Cascia, molto bello, comprate la calamitina da mettere sul frigo, però poi vai a assaggiare i prodotti di Norcia.
1: Mamma mia, che bello.
0: Messaggi di testo tanti, devo dire.
1: Allora,
0: vai.
1: Siamo in viaggio verso Cassino, il Bosco delle Favole, con mio marito e i miei due bimbi, Mario 2 anni e Nadia che oggi compie 7 anni. Anna Maria, auguri Nadia! La piccolina. Poi una bellissima passeggiata alla pista ciclabile Costa dei Trabocchi a Fossa Cesia, e ci manda una bellissima foto del mare, Paola D'Aranciano. Raccolta succo di mammella.
0: Vabbè,
1: Vittorio,
0: adesso proprio così lo devi
1: ci
0: leggere.
1: Manda un bel video della spiaggia di Porto San Ruxi, no, Villa Simius, no, ma dai,
0: Sardegna,
1: sì,
0: bello.
1: Poi in trasferta per la cresima della nipotina Michela da Molinella.
0: Va bene ragazzi, grazie, siete fantastici. Tra poco diamo un'occhiata anche alle condizioni meteo,
1: sì.
0: Come saranno le prossime ore lo chiediamo ai nostri colleghi, se collegheranno appunto tra poco con noi dal meteo.it. intanto The Black Eye

0: I got a feeling, the Black Eyed Peas. Su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia. Buona domenica a tutti. Tra poco torniamo a leggere e ascoltare le vostre cartoline. Ricordo il numero lì.
1: Certo, 347-490-0042.
0: Aspettiamo i vostri messaggi. Intanto c'è una canzone nuova.
1: Irama con Cabana.

0: Le 9.41 di questa domenica 24 di maggio, che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi di ilmeteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. Nelle prossime ore sole e un clima estivo ovunque, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali, poche variazioni altrove. Temperature massime comprese tra 27 e 31 gradi al nord, tra 23 e 31 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: la tua estate. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Stay safe. Mind Smith, Niall Horan su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia, e anche il messaggio della domenica è drive safe, ragazzi.
1: Certo.
0: Quindi guida sicura, tranquilli, non corriamo, godiamoci questa domenica, anche se c'è chi corre anche in questo giorno, no?
1: Sì.
0: Allora, sta domenica mattina vorremmo chiedervi, siete come organizzata la vostra agenda domenicale? C'è chi vi organizza tutto, come il partner, la partner, siete di quelli no, fermo, è domenica, tutto tranquillo, Vorrei sapere come è organizzata la domenica di chi sta cucinando cavolfiore anche stamattina. Cioè, noi siamo, vi parliamo dalla sede romana di Kiss Kiss, zona tutti uffici. Ma come fa a arrivare odore di cavolfiore qui? Non capisco da dove provenga. La tavola calda sarà magari.
1: Vabbè, comunque ci sono anche delle abitazioni qui,
0: No, lontane però. Cioè, questa è zona tutti uffici, capito?
1: Sì, sì, tutti uffici, ma ci abitano anche. Quindi magari aprendo la finestra arrivano i profumi.
0: Sto odore
1: della
0: di
1: cucina.
0: Cavolfiore, come arriva
1: per
0: qua?
1: Me è un profumo.
0: Vabbè, non lo so, dipende, oddio. Insomma, il cavolfiore è noto che.
1: Ma
0: insomma,
1: ce l'hai tanto con sto cavolfiore tu?
0: No, era per dire, insomma, ci raccontate della vostra domenica e siete di quelli che fanno tutto di corsa, tutto programmato o tutto con calma? Come. Si dice pola pola, mi pare, in Nord Africa, credo.
1: Sì.
0: Cioè, tutto con calma, ogni cosa a suo tempo. No, sono stato in vacanza a Zanzibar, mi ricordo, fai con calma, non correre. Cioè, avete sta cosa che correte voi italiani. Oh, bene. Serenamente, raccontateci cosa prevede la vostra agenda domenicale con un vocale a questo numero.
1: 347-490-0042. Se non organizzo tutto, rischio di passare la domenica sul divano senza concludere nulla. Luca da Bari. Quindi agenda obbligatoria.
0: Mamma mia, ragazzi, gli altri li leggiamo ed ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
2: E ciao,

0: Comuni immortali, la canzone di Achille Lauro su Radio Kiss Kiss in cartolini d'Italia con Max Poli
1: e la Lady.
0: Insieme a 9 e mezzogiorno, sì. Ci raccontate la vostra domenica, noi smistiamo tutti i vostri messaggi, le vostre cartoline in giro per l'Italia, dall'Italia verso l'etere. Ti piace l'etere?
1: Sì, mi piace l'etere.
0: Che ci ascolta, buongiorno da allora, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Un saluto, dice, ragazzi da Venezia diretti a Torino per il derby Torino-Juventus.
1: Oh,
0: ma prima
1: bello.
0: Ci godiamo la giornata appunto lì nella città sabauda.
1: Senti, quanto tempo devi arrivare prima allo stadio per poter poi...
0: Ma un paio d'ore credo. Poi non lo so,
1: un paio d'ore fermi, devi stare lì così. Ma
0: sono tante partite, oggi c'è l'ultima di campionato, un sacco di verdetti. A proposito, si inizia mi pare alle 15 con Parma, sì, Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18, poi ci sono tutte le altre partite in contemporanea perché sono importanti verdetti a zona Europa, certo. E zona retrocessione. Messaggio di testo?
1: Senza agenda non vivo, anche la domenica ha orari, liste, cose da fare, perfino il momento relax programmato. Martina da Bologna. Poi
0: relax.
1: Faccio un mix, mattina pianificata, pomeriggio libero, così mi sento produttiva ma senza stress. Chiara da Verona.
0: Mamma mia, poi...
1: Se non organizzo...
2: Buongiorno. Radio Kiss Kiss, buona domenica. Marco Autoriparatori di Zagarolo.
0: Oh, come va Marco?
2: L'officina a Roma.
0: Che fai
2: stabile la domenica? Smetta la domenica, io la passo a fare il mio orto. Oggi si semina.
0: L'orticello.
2: Animo. E buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
0: Grazie.
2: Animo.
1: Altro che organizzazione, la mia domenica inizia con vediamo che succede e spesso finisce con una grigliata improvvisata. Davide da Napoli.
0: Andiamo in Brianza, buongiorno.
3: Ciao Max, ciao Laletti, Boris da Cornate. Io sono andato a prendere mia suocera per mangiare tutti insieme. Ciao Kiss Kiss.
0: Mangiano tutti insieme con la suocera, capito?
1: Sì.
0: Ti tocca prendere la suocera. Se tu la vai a prendere la suocera ogni tanto, la salutiamo.
1: Sì, vorrei, ma è un po' lontanuccia la mia suocera.
0: Quanto sei fraccomoda, vai a piare un po' la suocera.
1: Certo, vero.
0: E salutiamo,
1: sì.
0: Saluto la mia mamma, che è anche la tua suocera, non
1: sì.
0: Lo sapevo, alle volte, vabbè. 9:55, questa è la domenica di Radio Kiss Kiss, ricordate, state ascoltando Kiss Kiss, 9 e mezzogiorno, cartoline d'Italia, ne abbiamo tantissime da smistare, tante altre ne devono arrivare, allora raccontateci della vostra domenica con un vocale, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Adesso c'è Michael Jackson dall'87 Bad.

0: L'ho preso.
1: Sì,
0: ballavo proprio come Jacko, come Michael Jackson. Più o meno.
1: Immagino.
0: Le 10 in punto di questa domenica 24 di maggio. Un saluto dai mattinieri alla domenica e siamo quelli di Cartoline d'Italia, Max Foli.
1: E la Leti.
0: Salutiamo regia.
1: E Massimo Pennino.
0: Oh, è il nuovo regista, Leti deve ancora metabolizzare.
1: Piano, ragazzi.
0: Benvenuto Massimo a proposito.
1: Massimo.
0: Allora, pronti voi? Perché qua vi abbiamo chiesto di raccontarci un po' della vostra agenda domenicale. Lo so, l'agenda fa molto giorno feriale più che festivo. Però dice, vabbè, sembra, sai, tutto organizzato. Ma siete di quelli che vi organizzano, organizzate tutto anche quando c'è un giorno di riposo, o andate più all'improvvisata? Raccontateci in ogni caso della vostra domenica, messaggi vocali o di testo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dai che tra poco vi sentiamo, intanto ripartiamo dalla musica più bella, Alex Warren, Fever Dream. Radio.

0: entusiasmo, la Leti.
1: Vai, sempre.
0: Vai. Sì, sì, sì, come
2: animo, animo.
0: Informissima questa domenica, ragazzi, sì. Lo so, venite da una settimana stressante, stancante, tutto con calma, tutto con tranquillità, per cortesia, non corriamo, non ci facciamo prendere dall'ansia, invece no, c'è chi in famiglia ha persone, oh, per presto, che dobbiamo correre, se no arriviamo tardi.
1: Tipo Gianni da Perugia, io preparo tutto dal sabato sera, colazione, passeggiata, partita, sembra un piano militare.
0: No, raga, ma un po' di... mamma mia, ma per fortuna c'è chi va per vigneti, senti, tu si rilassa.
3: Buongiorno. Buongiorno, benvenuti nel mio viaggio, sì? Da Milano verso Nizza Monferrato per una giornata tra vigneti. Sono Ada da Milano.
0: Ciao,
3: un
0: Ada.
3: Abbraccio. Ciao a tutti. Ciao.
0: Capito?
1: Sì, ho capito.
0: Quindi il vigneto, mi piace stare a contatto con i vigneti. Una volta mi hanno fatto mangiare un pranzo all'aperto tra i vigneti, era bellissimo, ma pieno di, zanzare. Ci hanno divorato. Nicole.
4: Ciao Nicole da Milano.
1: Ciao.
4: Io con il mio ragazzo Francesco stiamo andando verso Noli, in direzione Noli, Ligure. E niente, ci prendiamo un po' di sole, facciamo, speriamo, un bagno se l'acqua non è troppo fredda.
1: Sì.
4: E poi prendiamo un piatto di pasta al pesce.
0: Ci
4: questa
0: sta.
4: È la nostra domenica.
0: Vabbè,
4: un bacio,
0: vedi,
4: a tutti gli ascoltatori. E kiss kiss.
0: Nicola ha organizzato tutto e ha detto anche al fidanzato: non devi parlare, fai parlare me, scommetto. Dai, stai zitto, faccio tutto io, cioè, più o meno.
5: Ciao Max, ciao Lady. Che bello sentirti oltre ai mattinieri, anche alle 10 del mattino.
0: Grazie.
5: Isa Thomas, salutate Claudio Chischi.
1: Oh. Ciao!
5: Stiamo andando dal nonno.
0: Dai, guarda qua. Poi c'è chi va a votare stamattina.
1: Sì.
6: Chischis a tutti. Sono Mauro da Marcianise. E oggi, visto che si va a votare, sto andando a votarmi.
0: Ah, sei candidato.
6: Chischis a tutti.
0: Ti voti da solo.
1: A te.
0: Filippo, buongiorno. Cosa fai?
7: Buongiorno, Radio Chischis. Sono Filippo.
1: Sì.
7: La domenica si è svegliata già con un bel buongiorno.
1: Sì.
7: È il tempo che vado a prendere le mie figlie e decidiamo di andare a mangiare da qualche parte, qualche parte carina insieme.
0: Ok, ci sta. Bello,
1: sta,
0: mi
1: sta.
0: Piace.
8: Ciao Radio Kiss Kiss da Rosario e Giovanni. Rientro a Reggio Emilia dopo un lungo weekend ad Alfedena in Abruzzo.
0: Come no, bella.
8: Buona domenica a tutti.
0: Insomma, quante storie ci state raccontando? Anche di tour enogastronomici ne fate, voglio sapere. Qualcuno magna sta domenica? Domenica è mangiare.
1: Ma certo.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Mino da Ruvo di Puglia, provincia di Bari.
0: Almeno tu mangi.
9: No, non siamo in viaggio, ma ci stiamo organizzando per passare una giornata, un viaggio culinario a base di pesce.
0: Oh, capito.
9: Buona giornata a tutti, buona domenica.
0: Bravo. Oh, c'è qualcuno che mangia. Facciamogli un applauso più forte, dai. Meno male. Vabbè, raga, basta però adesso, perché la domenica è fatto di questo, no?
1: Sì.
0: Anche della tradizione italiana legata alla cucina. Ne parliamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss
1: e dalla Lady.
0: Cartoline d'Italia, ricordate questo Radio Kiss Kiss, le cartoline sono le vostre. Ho da dirvi una cosa, ragazzi, e allora la nostra domenica la passiamo così, l'abbiamo organizzata in questo modo, questo più o meno, ecco, i puntini sospensivi ci sono dopo questa mia frase, ecco, e dovete continuare voi. Cosa prevede questa domenica? Però ci sentono anche da molto lontano, Palma di Mallorca.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Daniele da Palma di Mallorca, Spagna. Vi ascolto sempre qui dal mio negozio di biciclette. Mando un grande saluto a tutti. Ciao, buona domenica.
1: Saluto a voi.
0: Ciao Daniele, buongiorno. Come va col cibo?
3: Buongiorno.
0: Che mangi?
3: Noi ci accontentiamo, ma un piatto di orecchiatello, due, tre braccio di cavallo.
0: Sì, tutto.
3: Un po' di carne arrosta. Che ma fa? Di turcinello. Vabbè, tutto uomini magna, non c'è problema.
0: Tutto chiaro. Chiarissimo. Tutto chiaro.
4: Carne arrosto, turcinella, saucicce, feta cazzo.
5: La baguette. Le croissant. No,
0: tutto, ragazzi, fermatevi un attimo adesso. Quante robe buone. Grazie, come va dalle tue parti? Vai.
1: Pronto?
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Grazia da Valtorrazza Coste. Allora, la mia giornata è finita alle 7 stamattina.
0: Hai fatto notte?
6: Avendo fatto la notte.
1: Sì.
6: E è proseguita andando a casa a cambiarmi, andare a trovare la mia mamma, e adesso vado in una postazione perché oggi a Voghera passa il Giro d'Italia.
0: Ah, va bene, quindi ti godi il Giro d'Italia. Un messaggio di testo, guarda quanti.
1: Sto per finire la valigia di mia figlia che domani parte con la classe per andare a Palermo a Mazara del Vallo, Antonella.
0: Va bene, belli ragazzi, sono
1: poi,
0: in questo periodo
1: oggi
0: di
1: in campagna
0: ancora
1: a raccogliere le ciliegie con papà. Da Francesco un saluto da Bisceglie.
0: Buono, belle le ciliegie raccolte dall'albero, mangiate al volo. Non riesco a trovarle ancora buone, mannaggia qui.
1: Un altro passo?
0: Vai.
1: Io sono arrivata in agriturismo a fare colazione con il cane, ci manda tre foto tra caprette, mucche e asini.
0: Va bene, fantastico. Leggiamo ancora tra poco in Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: Kiss Kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Kiss Kiss. Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.

0: c'è chi ci segue sempre come mattinieri, ma la domenica siamo i postini di cartolini d'Italia. Max Foli.
1: Sì, la Leti.
0: Allora, buona domenica a tutti. Ci raccontate un po' della vostra domenica. Dice, sì, ma come faccio? Spiega come si fa.
1: E intanto devono salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo, se preferite.
0: Rocco, come va a Genova? Come va?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Noi andiamo a mangiare fuori da un amico. Un saluto da Rocco di Genova.
0: Ciao Rocco.
2: Max, ciao Leti.
0: Non c'è colpo di clacson stamattina? No, mi chiedo, possiamo andare a mangiare anche noi da un amico stamattina? Aspetta, sì o no?
1: Dove devi andare tu a mangiare? Che stai facendo?
0: No, a mangiare da qualcuno, dicevo.
1: Ti vuoi intrufolare?
0: Dico a scrocco, capito?
1: Vai a scrocco. Se vuoi andare, io mangio a casa mia, ma tu vai,
0: certo,
1: a scrocco.
0: Poi volevo salutare tutti i lavoratori, sì, della domenica. Rosy, tu lavori?
3: Sì, ragazzi, che bello sentirvi a quest'ora.
0: Grazie.
3: Io invece vado a travagliare, perché se non travago
0: tabacco.
3: Non arrivo nei soldini a casa.
0: Capito.
3: Un bacio, buona domenica da Rosy.
0: Capito. Esco dalle coperte perché le rate sono scoperte.
1: Vero?
0: Cioè, anche se sotto le coperte adesso, sì, sto caldo, insomma, non è il caso. Vabbè, dai. Era un assaggio, altre storie di questa domenica tra poco su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia.

0: Marcella Leti.
1: Sì.
0: Buona domenica a tutti. Ci state mandando un sacco di messaggi, un sacco di foto, devo dire anche.
1: È vero.
0: Le vostre cartoline giustamente corredate da immagini, ma vanno bene di testo, vocali, con foto, come volete. Noi siamo qui per smistare tutte le vostre storie di questa domenica 24 di maggio, domenica di lavoro. Per molti, tanti ci stanno scrivendo che stanno lavorando,
1: sì.
0: C'è chi lavora anche perché ci sono in corso le elezioni, non parliamo per carità di candidati, ma parliamo dei lavoratori del voto, no? Per esempio.
2: Buona domenica a tutti, sono Paola, Kiss.
1: Ciao.
2: Kiss, e io sono in giro per la città, San Benedetto del Tronto, perché oggi ci sono le elezioni, qui si vota per il sindaco e sono in giro per la città a fare le riprese. Sono un operatore di ripresa video.
0: Ah, hai capito.
2: A fare le riprese dei tre candidati che votano. Ho fatto già un primo candidato alle 9, un altro candidato alle 10. E adesso mi sto avviando nel seggio dove voterà l'ultimo dei tre candidati.
0: Buon lavoro, allora.
1: Buon lavoro.
2: Ciao, buona domenica e kiss kiss a tutti.
0: Leggevo 894 comuni al voto, anche capoluoghi di provincia, di regione. Per esempio si vota anche a Venezia, insomma, per citare giusto un capoluogo di regione, ma 894, insomma, tanti italiani votano stamattina, in realtà tutta la giornata di oggi e anche domani, quindi buon voto. Messaggi di testo?
1: Allora sì, aspetta, ecco, allora, stamattina sto a casa come sempre, sto preparando le crepes con ripiene con melanzane, zucchine e mozzarella geppina. Lavorare, ma fra due ore finisco. Francesco da Palermo, anche qui temperature estive, ci prepariamo per un bel giro in moto. Salutoni da Francesco e Matteo.
0: Buongiorno, chi c'è?
3: Ciao Delga, Leandro, noi stiamo tornando dopo 12 giorni di cammino di Santiago portoghese sulla costa.
1: Sì.
3: E adesso torniamo sulle nostre montagne.
1: Che bello.
3: A Coler, in provincia di Bergamo. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Buon rientro, il cammino di Santiago. Vabbè, molti hanno iniziato a incuriosirsi sul cammino di Santiago grazie al film di Zalone, ma ne parliamo più avanti. Brava la Leti, inizia a camminare, ti raggiungo dopo io, grazie.

0: Kiss con Cartolina d'Italia con Max Poli
1: e la Leti.
0: Pronti, perché tra poco c'è un'altra raffichetta di messaggi e di storie, le vostre storie di questa domenica. Ricordi il numero per i vocali?
1: 347 490 0042.
0: Bene, adesso è il momento di ascoltare un disco nuovo.
1: Elisa con Amore.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Yes, yes.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Yes, yes.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Max Poli e la Leti. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando, ci state insomma raccontando e documentando anche, devo dire, in modo abbastanza descrittivo, un po' con foto, attento insomma, preciso e puntuale, la vostra domenica tra laghi, fiumi, mare, montagna, passeggiate e anche tanta preparazione per il cibo, no?
1: E prima, quando hai detto che vuoi scroccare il pranzo, sono arrivati anche diversi inviti, quindi oggi qui sistemiamo l'esterno di casa per arrostire, vi aspettiamo. Tino e Claudia ci manda le foto del barbecue.
0: Venite
1: a Palermo, vi offro l'arancina, Rosy.
0: L'arancino a Catania, che non so,
1: Stamattina camminata veloce di 10 km alla riserva di Capocollo a Mondello, Alessandra e Vito da Palermo.
0: Mamma mia,
1: 10 km
0: ma ragazzi, il mare lì è stupendo. Poi vedevo Mara, buongiorno, tu che fai?
2: Ciao, io oggi riposo, sono rientrata ieri da Firenze, avendo percorso la Via degli Dei in 5 giorni da Bologna a Firenze. Molto soddisfatta, e adesso si riposa e domani si ricomincia il lavoro. Schissa a tutti.
0: Schissa a te. Sono i lavoratori della domenica a Firenze.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Un saluto da Firenze da Riccardo e Andrea. Noi siamo a lavorare come tutte le domeniche. Un abbraccio, buona domenica a tutti.
0: Ecco, però se ci dite anche di cosa vi occupate, lavoratori della domenica, cosa fate, andate un po' nello specifico, cioè pisci, fa sempre molto piacere, ci accendete l'immaginazione.
1: Sì, è vero.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, vi seguo sempre.
0: Oh, grazie.
4: Siamo Cinzia e Enzo da Pescolanciano, provincia di Isernia. Stiamo andando a Bari a trovare nostra figlia che studia all'università. Un abbraccio e buona giornata.
0: Ragazzi, domenica di, che ne so, frenetica o di relax? Qual è il mood di questa domenica?
5: Ciao a tutti, sono Daniela. Allora, ho lasciato appena adesso mia figlia a Fiumicino, che parte con l'Erasmus. Mio marito è già da una settimana che sta fuori in trasferta e tornerà tra altre 2 settimane.
1: Quindi tu ti stai
5: E adesso torno a casa, sola, con il cane.
1: Che bello.
5: Altro che vacanza.
1: Vedi la pensa come me, quanto ti invidio. Mamma, che bello.
0: Io sono d'accordo, anch'io vorrei stare solo, ma non sempre è possibile, perché l'altra persona non si prende una casa per conto suo.
1: Per lei allora, veramente sarà una grande vacanza.
0: Raccontateci la vostra domenica. Attenzione che tra poco arrivano le cartoline espresse al volo, in tempo reale vi mandiamo in onda al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Cartoline d'Italia con Max e la Leti fino alle 12 su Radio Kiss Kiss. Bye.

0: Annalisa, Marco Mengoni, Piazza San Marco su Radio Kiss Kiss. Cartoline d'Italia, Max Poli, la Liti.
1: Sì.
0: Un sacco di persone col pollice verde stamattina, eh? Chi si dà l'orto, chi sistema appunto le piante,
1: giardini, rampicanti. Beh, bello.
0: Glicini, cos'hai tu?
1: Io gelsomini, ortensie. Ho tutto.
0: Cioè, ci sono i gelsomini in fiore, ragazzi. Esplosa l'estate su tutta l'Italia.
1: Esploso pure il mio giardino, il mio terrazzo.
0: Fiori ovunque, questo è molto bello. Finalmente non vediamo l'ora di goderci. Speriamo poi non troppo caldo, però il caldo giusto, dai. Perché poi si passa.
1: Non lo so, qui dentro la siamo saliti scorsa, a 33 gradi.
0: Ragazzi, la settimana scorsa faceva freddo ovunque. Ma c'è un cambio repentino del tempo, anche perché sono fermate almeno per ora le piogge. E questo ha tirato su le temperature quando c'è il sole. Fa veramente, veramente caldo. Saluto il lavoro della domenica, che sono tanti.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno, sono Giulia da Pistoia.
1: Ciao.
2: Io ho un bar a Cirello, bar Le Fanciulle, e oggi lavoro, anche perché ho il seggio proprio qui vicino,
0: Che
2: e
0: fai?
2: Quindi c'è più affluenza. Buona domenica a tutti, ciao.
1: Ciao.
0: Chissà l'affluenza al voto, ma intanto l'affluenza al bar della nostra ascoltatrice si è alzata, questo ci fa piacere, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Monica da Salerno.
1: Ciao.
3: Oggi mi tocca lavorare, finisco le 18.
0: Sì.
3: Dopo si va allo stadio per la semifinale dei playoff della Salernitana.
0: Bene.
3: E lavoro in aeroporto. Un bacione.
1: Un bacio
3: a tutti.
0: Questo è periodo anche di cerimonie, matrimoni e non solo, comunioni.
4: Ciao Max, ciao Letti. Un caro saluto da Giuseppe da Giovinazzo.
0: Giuseppe.
4: Oggi per me è una domenica bellissima. Perché mio nipote Stefano riceverà il sacramento della prima comunione.
1: Oh.
4: E che dire? Ci godiamo appieno questa bellissima giornata di sole. Un abbraccio a tutti voi. Ciao.
0: Si mangia anche bene, immagino, dai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Lady. E anche oggi Marco, versione 86, però con la famigliuola in direzione d'arrivo allo zoo di Abruzzo. Eccoci.
6: Saluto a tutta l'Argentina.
7: Ciao Max, ciao Lady, come state? Spero bene. Animo, animo,
0: ciao, buona domenica e buon divertimento. Vi leggiamo e sentiamo ancora tra poco.
8: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
9: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: E ragazzi, ma quante cose ci sono da fare quest'estate con Radio Kiss Kiss? Seguiteci, l'estate che ancora non è iniziata, ma da noi già è partita, si può dire, no? Tra poco con il nostro tour Kiss Kiss Way, poi saremo un po' in giro dappertutto. Sapete che stiamo seguendo anche le regate preliminari dell'America's Cup, tra poco ci collegheremo con Cagliari, insomma un sacco di cose da raccontare. Poi c'è la domenica raccontata da voi, che sentiremo ancora tra poco con messaggi vocali o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ovviamente trionfa su tutto la musica più bella, Basket Case, i Green Day.

0: Massimo Pennino, buongiorno.
1: Ciao Massimo, regia, siamo in diretta dalla sede di Roma. Ragazzi, domanda veloce per le cartoline espresse. Allora, questa domenica siete mangiatori o cucinatori? Passatemi il termine, siete cuochi o assaggiatori?
2: O andate a scrocco?
1: Al volo, oggi cucino, poi magari mangio anche, però o sono quello che sta lì fermo e mangia?
2: Capito.
1: Messaggi vocali a questo numero:
2: 347 490 0042.
1: Al volo, che tra poco lanciamo le cartoline espresse. Intanto, Harry Styles, American Girls.

0: Harry Styles. Buona domenica a tutti ragazzi, mangiatori stamattina oppure siete cucinatori, passatemi questo neologismo, ti piace? Parola nuova,
1: piace.
0: Cucinatori. E allora, raffica veloce, le cartoline espresse su Radio Kiss Kiss in Cartoline d'Italia con Max Eraliti, da tutta Italia adesso, messaggi siete subito in onda al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo con la raffica con la base ad hoc. Vai. Assaggiatori o mangiatori? Buongiorno.
2: No, ciao, la stessa cosa. Sono Rita da Gallarate.
1: Ciao.
2: Cucinatore, mangiatore, si festeggiano i 18 anni del mio bambino.
0: 18 anni,
2: ciao,
0: bambino.
2: Ciao, ciao, bacio a tutti.
0: 18 anni
1: il bimbo.
0: Bambino, il bimbo. Buongiorno.
3: Io ho chiamato i miei genitori a casa, quindi magno e basta.
0: Non
3: Francesca d'Arezzo.
0: No,
1: aspetta,
0: capito.
1: Fammi capire. Aspetta, vai. Tu hai invitato i tuoi genitori a casa tua
0: e
1: li fai
0: loro
1: cucinare.
0: Ragazzi, mangiatori,
1: no, vabbè, dai.
0: Dai, oggi mangiate o cucinate come a sbafo, mangiano a sbafo, qua mangia pane a tradimento, pronto? Buongiorno.
4: Yeah.
0: Ciao.
4: Sono Rosalba da Golfaranci. Noi oggi abbiamo una comunione.
1: Sì.
4: Quindi siamo dalla parte che si mangia.
0: Mangiatori,
4: chi
0: capito?
4: A tutti.
0: A te, buongiorno.
5: Ma Max, rigorosamente mangiatore e assaggiatore, tutta la
1: pure
5: vita.
0: Capito, dicevi mi dovessi sforzare troppo.
1: Certo.
0: Ciao Ivan, pronto?
6: Ciao a tutti, sono Vincenzo da Sant'Anastasia,
1: ciao,
6: provincia
1: Vincenzo
6: di Napoli. Oggi sono assaggiatore. Un bacione a tutti e buona domenica.
0: Un sacco di magnatori a pancia pari a tradimento. Buongiorno, aspetta, chi c'è? Vai.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Angela da San Ferdinando di Puglia. C'è differenza, mio marito bello rilassato e io a casa con la mia scala a fare le mie commissioni domestiche.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ti capisco.
2: Questa mattina siamo cucinatori,
1: sì,
2: e allo stesso tempo pulire casa, fare le pulizie, approfittando della bella giornata.
0: Vai.
2: Ahimè. Ci
1: lo
2: tocca.
1: So.
0: Buongiorno.
2: Buona giornata a tutti. Kiss kiss a tutti.
0: Dalla Valle d'Aosta leggo. Buongiorno.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
8: Sono Giuseppe da Palermo.
0: Oh, Giuseppe.
8: Sto andando a trovare la mia mamma a Trapani.
0: Mangi?
8: Porto il tonno e lo preparo e lo mangio.
0: Quindi cucina.
9: Ciao Max, ciao Letti, Onofri da Bari.
0: Vuoi o no, che dici?
9: Oggi si va a casa dalla suocera a mangiare.
0: Quindi mangiatore lui. Vabbè, buongiorno.
10: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
10: Sono Daniele dalla provincia di Venezia.
0: Ciao Daniele.
10: E oggi si cucina e si mangia.
1: Ah,
10: e
1: ecco,
10: anche buoni turcinietti come da buon salentino.
0: Ah, i turcinietti, capito, Aleti.
11: Buongiorno Kiss Kiss da Siracusa, nato mangiatore. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Nato mangiatore. E come te la Leti, mangia pane a tradimento da sempre. Vabbè, dai, mangiatori o cucinatori sta domenica? Mi
1: ti
0: piace
1: tiro una
0: cucinatori,
1: scarpa.
0: Dai. Vocali ancora tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani, tutto bene con le cuffie, la Leti? Noi esaltiamo gli errori dal 1930, certo. E la Leti è sempre tra le migliori su questa.
1: Vabbè, era tanto che non accadeva, però.
2: Dai, non mi cazziare!
0: Ma non è cazziata, si gioca! Molto Radio Verità, siete con i mattinieri. Alla domenica diventiamo quelli di Cartolini d'Italia, sì. Smistiamo la vostra posta. Allora è venuto fuori un argomento, perché sapete che a casa, ancora di più la domenica, esistono sempre due figure ben precise. La prima, sì, è quello che cucina davvero, quella che cucina davvero, cioè taglia, prepara. Io per esempio, sì, taglio e preparo, però sporco anche diverse pentole, però assaggio, sistemo tutto alla fine. Praticamente faccio una puntata di Masterchef, no? Quando cucino io, la Leti. E poi c'è quello che arriva da lontano e dice: oh, fammi assaggiare, e compare solo gli ultimi minuti per dire: ah, troppo salato, troppo sciapo, quindi ci metto il pane sciocco vicino, che so, ti dà le correzioni, no? Insopportabili. Arriva poco distante dai fornelli: secondo me manca un po' di questo, ma io avrei sfumato diversamente. Oppure: attento che scuoce. Questo è un grande classico, no? Tu che tipo sei?
1: No, io sono un tipo che faccio. Allora, se faccio io, non mi devi rompere le scatole. Nel senso. Ma certo, se no, altrimenti vai e cucina tu. Poi cioè, ognuno fa le cose a modo proprio.
0: Poi,
1: scusa,
0: se una cosa è buona, c'è chi si prende il merito davanti agli ospiti a casa.
1: Come fai tu sempre?
0: Oh, ho fatto io, la ricetta.
1: Tu ti prendi il merito di ogni cosa. Anche delle cose che vengono fatte a casa, i lavori manuali di casa. Ragazzi, prendi il merito sempre tu.
0: Allora, vedi, mio marito assaggia il sugo 12 volte e poi dice: non vorrei disturbarti, ma forse manca il basilico. Era già dentro, te lo sei mangiato, dice Serena. Vabbè, dai. Ragazzi, funziona così la domenica. Oggi siete assaggiatori o siete cucinatori? Passatemi il termine, tra virgolette. Vi sentiamo e leggiamo tra poco in Cartolini d'Italia su Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te che con la tua macchina fotografica riesci a catturare degli scenari mozzafiato. Chissà te che il tempo migliore della tua vita lo trascorri insieme alla tua famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
2: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Kiss.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.

0: Ossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo, animo.
0: Dai che ce la possiamo fare. Allora, vi abbiamo chiesto, siete mangiatori o cucinatori oggi? Beh, io ringrazio Antonio che mi dice, ma Max, guarda che c'è nel dizionario cucinatori. Grazie, mi ha rassicurato. Ho detto, ma non è che avrò inventato un neologismo. No, cioè, perfetto, grazie.
1: Di lavoro faccio il cuoco, ma oggi faccio il mangiatore. C'è qualcun altro che cucina? Claude.
0: Ciao.
1: Assaggiatore Antonio da Fondi.
0: Buongiorno Nicole, come stai?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono ciao. Nicole da Torino. Stiamo andando a fare una grigliata, mangiatori e cucinatori.
0: Bene, pronto, guarda quanti.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, oggi noi siamo super mangiatori, stiamo passando dalla provincia di Ferrara a quella di Ravenna, andremo in un bellissimo agriturismo nelle zone vallive.
0: Si mangia ancora, buongiorno.
4: Ciao a tutti, Davide da Lodi, a ciao. Casa mia cucina mio padre, mia mamma si riposa e poi dopo mi tocca lavare i piatti.
0: Compromesso,
4: io
0: dai.
4: Faccio il mangiatore.
0: Però giusto compromesso di visione dei ruoli, dai.
5: Buongiorno Leti, buongiorno Max, ciao. Ci sentiamo sovente al mattino.
0: Bene.
5: Io faccio la cuoca, quindi di solito sono cucinatrice, ma per sfiga mia sono pure un po' ciccia e quindi la domenica che non cucino non sono neanche mangiatore, perché mi devo tenere almeno il giorno che sono a casa, che non devo assaggiare niente, e quindi sono cucinatrice per lavoro e non mangiatrice per lavoro, per esigenze personali.
0: Schizza a te!
1: Schizza!

0: Ma quanti ne siete a raccontarci della vostra domenica? Grazie, siete sempre di più, ditelo in giro che ci ritroviamo la domenica e condividiamo un po' le nostre esperienze in cartolina in Italia. È venuta fuori questa domanda così tra il serio e il faceto, ma molto semplice, molto così fresca. Cioè, oggi siete cucinatori o mangiatori? Certo che chi è cucinatore mangia pure, però diciamo, siete più impegnati ai fornelli o semplicemente impegnati ad assaggiare? Quello che vi stiamo chiedendo con messaggi di testo vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Senti,
2: buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Sara da Roma e oggi sarò mangiatrice a pranzo perché sto andando a una festa di una bimba che fa 3 anni e cucitatrice a cena perché devo andare al lavoro, faccio l'infermiera e stanotte mi tocca.
0: E vabbè, buon lavoro anche
1: buon
0: per
1: lavoro.
0: Stasera.
3: Buongiorno Massi, buongiorno Redi, buongiorno amici di Radio Kiss Kiss. Sono Daniele della provincia di Lecce.
1: Sì.
3: Sono uscito adesso a fare spesa.
0: Che si mangia?
3: Ho comprato un po' di cozze, un po' di pesce.
0: Dai.
3: E oggi poi si cucina e si mangia. Buona domenica a tutti.
0: Anche le cozze mi piacciono.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Enrica da Lago Santo, provincia di Ferrara. Oggi primo giorno di ferie, quindi ho preparato un couscous al volo prima di andarmi a fare un bel giro al mercato per poi passare in spiaggia fino a questa sera. Ciao.
0: Hai capito? Tutta la giornata in spiaggia, la Leti, e quando lo fai tu?
1: Ma che vuoi, vai, no?

0: tutto il nostro New Kiss, Siena Spyro, Material Lover, qui su Radio Kiss Kiss, in cartolina Italia, con Max Poli, Laneti, buongiorno Laneti, sai chi ti saluta?
1: Mamma, ho paura, chi mi saluta?
0: Simona da Padova,
1: ciao,
0: dice Laneti, ti seguo sempre sui social anche, capito?
1: Oh, grazie.
0: Un sacco di messaggi di testo, cartoline riguardo cucinatori, mangiatori,
1: ok,
0: o cosa?
1: Posso?
0: Vai.
1: Allora, faccio entrambe le cose, preparo tutto io e poi mangio il doppio, Chiara da Genova.
0: È giusto.
1: Mangiatore seriale, il mio unico talento culinario è apparecchiare. Giorgio da Bologna.
0: Ciao Giorgio.
1: Io mangiatore professionista, mia madre cucina e faccio solo i complimenti. Andrea da Milano.
0: Mica poco, i complimenti danno sostegno. Senti lui che prepara.
1: Sì.
0: Vai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Pasquale da Napoli.
0: Ciao Pasquale, che
2: cucinatore
0: fai?
2: Oggi
0: cucinatore.
2: Oggi mi tocca.
1: Sì.
2: Facciamo guanciale e frutti di mare.
0: Questo mi incuriosisce.
1: Non male.
2: E spero di mangiarli anche.
0: Certo.
2: No. Buona domenica a tutti voi.
0: Magari li lasciano un po', no? Guanciale frutti di mare, sai che è un abbinamento che
1: guanciale
0: non conoscevo?
1: Frutti di mare?
0: Cioè, mare e monti, come lo chiamano? Ma guanciale no, forse monti no, però vabbè.
1: No.
0: È particolare.
1: A me non sconfiffera tanto, però vabbè.
0: No, voglio provarlo.
1: Sì, prova.
0: Quasi ci faccio un pensierino. Al volo un altro messaggio, siete in tanti, pronto?
3: Vai. Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Qui Samuele, Alessandro, Antonio e Carolina da Formia.
0: No, allora.
3: Noi oggi siamo di comunione e siamo dei mangiatori.
0: Dai, buon appetito allora ragazzi. Ovviamente anche chi cucina mangia, ma nel senso siete impegnati solo a mangiare o siete impegnati anche fornelli? Messaggi vocali di testo tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo ed ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
4: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way.

0: Ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
5: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
2: Kiss Kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Lisa con I Can Wait su Radio Kiss Kiss. State ascoltando Cartoni in Italia ancora. Buona domenica. Allora, sapete che a Kiss Kiss stiamo seguendo molto da vicino la Louis Vuitton American's Cup, sì. I preliminari, la regata in Sardegna a Cagliari. Ci colleghiamo adesso, Road to, ovviamente, Cup, American's Cup 2027, sì. Napoli 2027. Allora, ci colleghiamo con la fan zone del Lazzaretto di Sant'Elia, dove c'è il nostro inviato Ignazio Scimerez, pronto anche con un ospite. Buongiorno, Ignazio.
1: Ancora un buongiorno qui dal Lazzaretto, dal Golfo degli Angeli. È sempre domenica, il sole scalda ancora di più e arrivano tanti turisti, tanti appassionati del mondo della vela, e oggi abbiamo un altro ospite d'eccezione. Qui abbiamo il presidente della FIV, Francesco Etorre. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Una sola domanda: ci racconta e ci riassume un po' quello che sta accadendo quest'oggi a Cagliari e anche poi in proiezione dell'America's Cup di Napoli 2027?
2: Ma credo che sia lo spettacolo più bello, lo spettacolo che ci attendevamo tutti. Qualsiasi appassionato di vela, ma direi appassionato di sport, non vedeva l'ora di vedere l'America's Cup in Italia. Adesso ce l'abbiamo, dobbiamo essere bravi e consapevoli che un grande evento sportivo può attrarre tante famiglie. Qui a Lazzaretto devo dire, faccio i complimenti a tutti gli organizzatori per aver scelto un posto aperto alla città, aperto a tante famiglie. Vedo tantissime famiglie qui, e quindi lo scopo nostro è quello di far vedere le potenzialità della vela, far conoscere tante discipline che si possono praticare poi nei circoli sparsi per tutta Italia, e quindi è una grande opportunità per far diventare questo sport un sport popolare, e questo è un evento che riuscirà sicuramente a far questo.
1: Ok, quest'oggi l'ultimo appuntamento, dalle ore 15 si parte. Lei come ha visto i team? Ha già incontrato qualcuno? Li ha visti carichi, pronti?
2: Ma sicuramente hanno, sia i senior che gli youth, hanno fatto due giornate di prestazioni molto interessanti, condizioni soprattutto nel primo giorno molto complesse, soprattutto per l'onda su queste barche un po' più piccole, però i ragazzi sono veramente eccezionali. Ieri abbiamo visto grande velocità, grande tecnica. Per noi è molto molto molto bello avere tanti ragazzi che poi frequentano le classi olimpiche, che nascono dalla vela giovanile. Oggi essere sul tetto del mondo è il gota della vela mondiale, e quindi per noi è molto importante. Direi che incrociamo le dita, sicuramente il team youth parte con un buon vantaggio, ma i senior sicuramente possono dire la loro, e chiaramente anche New Zealand ha un equipaggio incredibilmente forte. Sarà una bella giornata, una giornata di sport, una giornata, speriamo di vedere poi dopo le due regate che ci saranno, la finale, il match race secca, e sarà una bella emozione.
1: Io ringrazio tantissimo il presidente Francesco Etorre, e kiss kiss a tutti.

0: Hai capito? Ho capito.
1: Che bella.
0: Vabbè, ragazzi, dobbiamo chiudere questo appuntamento con Cartolina in Italia. Pronta Adriana tra poco con un super ospite, con Clementino.
1: Sì,
0: me li godo anche su Kiss Kiss TV, non solo su Radio Kiss Kiss. Noi torniamo in onda domattina 5-7 con i mattinieri, perché si alza molto presto. Saluti la regia, la Leti.
1: Certo, Massimo Pennino.
0: Grande Massimo. Allora, tra poco dunque fuori tutto con Adri e con Clementino. Noi ci risentiamo domani. E poi volevo salutare tutti, insomma, stavo vedendo che hanno vinto i mangiatori.
1: Mangiatori hanno vinto.
0: Vabbè, anche perché poi pure i cucinatori mangiano. Però dico, cioè, mi chiedevamo, siete più ai fornelli, più lì a sbaffo oggi? Ha vinto chi è a sbaffo, chi si gode tutto, servito e riverito. Va bene, salutiamo anche i lavoratori della domenica con Cartolina d'Italia. Torniamo domenica prossima. Lasciamo con i Queen, We Will Rock You, dal 1977.

0: partire fuori tutto, tra un po' vi svelo qual è l'ospite di oggi. Io sono Adriana Petro, ma prima diamo spazio alle news, vi aspetto tra poco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Un saluto e bentrovati. Secondo fonti statunitensi, Stati Uniti e Iran sono prossime alla firma di un'intesa che prevede una proroga di 60 giorni del cessate fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. La Casa Bianca spera che le ultime divergenze vengano risolte nelle prossime ore e che un accordo venga annunciato in giornata. Entrambi le parti firmerebbero un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni, prorogabile di comune accordo, ma i pass dell'Iran frenano. Trump fa propaganda, l'annuncio del alcun incompleto e incoerente con la realtà e sul nucleare non c'è alcun impegno. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha convocato per questa sera una riunione ristretta di governo in cui esporrà il contenuto della conversazione che ha tenuto questa notte con il presidente Trump in merito ai negoziati tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo e le sue ripercussioni anche sul fronte israelo-libanese. I violenti bombardamenti russi che hanno colpito Kiev e la regione circostante nella notte hanno causato almeno 4 morti e oltre 60 feriti. Secondo alcune fonti, Mosca avrebbe usato un missile capace di trasportare testate nucleari. Papa Leone torna a pregare per la fine delle guerre con un cuore ardente. Preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo, dice il pontefice nell'omelia della messa di Pentecoste, affinché liberi l'umanità della miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile ma da un dono inesauribile. Cambiamo argomento. Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15 in 749 comuni e 18 capoluoghi, di cui uno di regione. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti, se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. La cronaca: durante un controllo a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alto della polizia locale per sfuggire al fermo e ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane, alcune ore dopo, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, dove ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport: calcio. Alle 15 riparte la 38esima e ultima giornata di Serie A con Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, stasera alle 20:45 Torino Juventus, Cremonese Como, Milan Cagliari, Verona Roma, Lecce Genoa, tutte sfide decisive per la corsa Champions e per la lotta salvezza. Ciclismo: alle 13:40 al via la tappa del Giro d'Italia Voghera Milano di 157 km, la maglia rosa sulle spalle del danese Vingegaard. Formula 1: alle 22 la partenza del Gran Premio del Canada, dalla pole scatta la Mercedes di George Russell. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e Kiss Kiss a tutti.
0: La domenica di Radio Kiss Kiss continua. Il programma che sta per iniziare si chiama Fuori Tutti ed è uno spazio in cui ce la raccontiamo con tutti gli ospiti che scelgono di passare di qua. Oggi c'è con me uno degli artisti più influenti e carismatici della scena musicale italiana.
4: Wow!
0: All'anagrafe Clemente Maccaro.
4: Yes!
0: Il suo alter ego è Iena White. Per tutti, Clementino!
4: Ciao, ciao a tutti, ciao Kiss Kiss, ciao Adriana.
0: Ho azzeccato la pronuncia del cognome.
4: Sì, sì, vabbè, sì? Ma tanto alla fine Clementino già va bene, quindi.

0: Rodrigo con Drop Dead, a fuori tutto su Radio Kiss Kiss c'è Clementino.
1: Sì.
0: Ma sai che
1: ci
0: sono proprio
1: io.
0: Felice di incontrarti, perché ci siamo sempre beccati al volo, non avevo mai avuto la possibilità di fermarmi con te e fare due chiacchiere.
1: Beh, io sono onoratissimo, anche perché comunque vado e vengo da Kiss Kiss ormai da una serie di anni, quindi va bene.
0: E poi oggi per me la sfida, sai qual è? Non
1: Vai.
0: Tanto fare l'intervista a Clementino, ma cercare di capire cosa Clementino non ha ancora detto della sua vita privata e artistica, perché tu sei uno vero.
1: Beh,
0: tu sei uno che
1: tutti sanno tutto di me, quindi
0: tu sei uno che racconta ogni cosa, le cadute, le risalite, gli eccessi, la fragilità, il bello e il brutto della tua vita,
1: sì,
0: senza filtri, è vero?
1: Sì, l'ho raccontato tante volte, ma poi secondo me uno che fa il mio mestiere lo racconta anche nelle canzoni, e la verità poi arriva quando inizi a raccontarti. Si dice che un cantautore arriva a un certo punto che si deve per forza raccontare, no? Altrimenti rimani quello che fa il rap da ragazzino e poi devi crescere.
0: Comunque non arrivi più in maniera credibile.
1: Esatto, esatto.
0: Ad un certo punto della tua vita ti do io.
1: Sì, io metto gli occhiali da vista, sembro un po' un professore.
0: Beh, sì.
1: Perché
0: vai.
1: Ai miei 44 anni ormai soffro un po' di miopia, ragazzi.
0: Allora, ad un certo punto hai detto una cosa molto bella, e cioè che è Clemente che oggi guida Clementino, cioè è l'uomo che guida le scelte artistiche di Clementino.
1: Sì.
0: In che fase sei adesso della tua vita?
1: Ma nella terza fase, ecco, è la mia terza vita. La prima era quella del ragazzino, la seconda era quello che sta diventando famoso, e la terza fase forse è quella della consapevolezza. Sono nell'era dei libri, della meditazione, dei viaggi, e forse è il mio momento preferito questo.
0: Poi torniamo sui viaggi, sulla meditazione, sui libri, che mi affascina moltissimo. Però per esempio prima cosa guidava Clementino? Chi lo guidava? La paura, l'ego o un ragazzo che aveva tanta voglia di fare che non si fermava mai?
1: Ma forse la terza. Era la voglia di
0: fare tanto.
1: Sì, di fare troppo, voler per forza stare dovunque, partecipare a qualsiasi cosa, avere per forza il consenso di tutti. Questa forse è stata la cosa che mi ha fatto poi cadere diverse volte. Io dico sempre che forse è veramente Clemente quello che poi guida Clementino.
0: Mm-hmm.
1: E secondo me è una cosa importante, no? Quella di non lasciare fare al personaggio, ma deve essere l'umano che deve guidare poi il personaggio.
0: E questa è una cosa molto bella, ed è una consapevolezza che non si dà mai per scontato, soprattutto alla tua età, che non è un'età troppo avanzata, cioè sei giovane, sei giovanissimo.
1: Sì.
0: Allora io partirei subito dalla fine, cioè dalla fine di tutte le ultime cose artistiche.
1: Sì.
0: Children è un pezzo molto bello che mette al centro i bambini,
1: sì,
0: quindi il loro punto di vista, la loro consapevolezza.
1: Sì.
0: E Clemente, da bambino, com'era?
1: Ero molto cordiale, volevo parlare con tutti.
0: Già ti portavi dietro, insomma, questo
1: sì, l'animatore. Da bambino mi racconta mia mamma che io mi infilavo sotto gli ombrelloni quando eravamo al mare per fare conoscenza con le altre persone. E poi questa cosa l'ho portata con me anche da grande, ecco.
0: Parliamo al volo di questo pezzo e poi me lo annunci tu.
1: Sì, Children è una canzone che ho scritto ho scritto seguendo la frase fantastica di Spike Lee: fa la cosa giusta. Perché spiegando ai ragazzi,
0: mm-hmm,
1: che bisogna fare la cosa giusta, quindi diffondere amore e pace, sicuramente troveremo un futuro migliore. E dobbiamo partire dai bambini per fare questo. Una canzone che lascia sicuramente una traccia afrobeat, ma
0: mm-hmm,
1: con tanto world music. Quello che ci ha dato un po' Neapolitan Power, ecco.
0: Su Radio Kiss Kiss c'è Children.
1: Su Radio Kiss Kiss, Children.

0: Kiss for the Children.
1: Su Radio Kiss Kiss, nella mattinata di Fuori Tutto, il nostro confessionale che questa mattina ha aperto le porte a Clementino.
2: Yes!
1: Ma come stai? Stai bene?
2: Sto bene, sono pieno di lavoro, pieno di cose da fare, sto lavorando in televisione, i concerti, i dischi, quindi non ci fermiamo mai.
1: E il tuo drenaggio qual è? Perché da un lato c'è l'entusiasmo, l'adrenalina, ovviamente è un lavoro che ti piace, che fai con grande passione, però c'è sempre un canale che ci deve far drenare nella
2: la
1: vita.
2: Meditazione.
1: Qual è? La meditazione.
2: La meditazione.
1: Io non ci sono mai
2: 100%.
1: Riuscita. Mai uscita
2: veramente
1: nella vita. Perché non riesco a disconnettermi dai miei pensieri intrusivi.
2: Fantastico.
1: Anche dal cellulare, banalmente. Tu come hai fatto? Come ti sei avvicinato alla meditazione?
2: Ti dico che la meditazione io la metto allo stesso livello del rap. Quindi pensa quanto mi piace.
1: Quanto mediti e quando mediti? In che momento?
2: 3 volte al giorno. E appena mi sveglio la mattina, a metà mattinata e dopo pranzo.
1: Hai già meditato prima di venire qua?
2: Sì, 20 minuti e un quarto d'ora. Però è fantastico perché torni sul qui e ora, no? Non pensi né al passato.
1: Tanto per citare i latini, per far vedere che siamo colti. No, ma la meditazione l'hai scoperta durante uno dei viaggi che hai fatto?
2: Sì, però in realtà...
1: Oppure c'eri arrivato già prima?
2: No, c'ero arrivato prima solo per curiosità. Poi ho iniziato a farlo, ho visto che mi piaceva e praticamente la faccio ormai tutti i giorni. Sono 3 anni, dal 2023 la faccio.
1: È difficile mantenere il ritmo oppure è la meditazione che ti chiede di...
2: Non è difficile mantenere il ritmo, devi partire, è difficile la partenza, ma una volta che hai iniziato ti posso assicurare che non smetti più, se ti piace, se capisci il meccanismo
1: ci devi entrare. Tu ci sei entrato anche un po' per, possiamo dirlo, per disperazione, perché era un momento difficile della tua vita, magari non ne parliamo perché lo hai già raccontato tante volte.
2: Ma non solo per quello, proprio perché mi aiuta anche nelle scelte, non è soltanto una questione di entrare perché avevo un problema. Mi piaceva proprio il fatto che quando finivo di fare meditazione mi vedevo diverso, riuscivo a trovare tutte le scelte, le regole e quindi ho iniziato a farla fino a quando poi è diventata parte di me. Io mangio, vado a dormire, faccio meditazione.
1: È diventata una di quelle cose vitali.
2: Sì,
1: L'amore ad un certo punto è arrivato anche nella tua vita.
2: Sì.
1: Perché io ricordo, ci siamo incontrati a Casa Kiss Kiss a Sanremo nel 2025, mi è rimasta impressa la tua affermazione: nessuno mi vuole, sono single. Poi a un certo punto arriva Roberta, che io ho visto sui social,
2: sì,
1: che ha proprio la faccia della brava ragazza, cioè proprio come te, gli occhi gioiosi. Cosa ti fa sentire amato?
2: Ma non lo sappiamo. Noi non lo sappiamo, ci siamo subito piaciuti e dalla prima volta che siamo andati a pranzo tutti i giorni. E quindi è una cosa forse più forte di noi, dobbiamo stare sempre insieme. Questa cosa evidentemente si chiama amore.
1: Evidentemente sì. Allora tornerei di nuovo alla tua musica, un altro di quei pezzi che ti hanno reso fiero ed orgoglioso. Bizarrap ti ha fatto pure i complimenti.
2: Ah, lo vedo.
1: È stato un tormentone. Uno dei pezzi più suonati pure alla radio.
2: Sì.
1: Io vorrei sempre che lo annunciassi tu e se vuoi mi racconti un aneddoto legato a Guardando la Luna.
2: Ma l'aneddoto è sicuramente lo scudetto del Napoli del 2023.
1: È stato un inno, no?
2: Sì, questa è Guardando la Luna, Clementino, Radio Kiss Kiss, vai.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Kiss, kiss.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
6: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Kiss, kiss.
7: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
8: Tenderly.
7: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: 3 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro.
1: Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: su Radio Kiss Kiss è Potential, la mattinata di Fuori Tutto continua con Clementino. Cleme, ma curiosità, ti guardi allo specchio, ti piaci? Che rapporto hai con il passare del tempo e con il tuo corpo? Cioè, quanta attenzione presti a questo aspetto, ora che sei anche in TV?
1: È una bella domanda, perché prima ero molto legato alla palestra.
0: Ah!
1: E poi niente da fare, col fisico dello spaghetto e vongole. Perché io sono uno che lo sport lo fa sul palco.
0: Ecco,
1: e quindi
0: io ti ho visto dal vivo. Cioè,
1: mi lancio, però
0: è travolgente in una maniera impensabile, incredibile.
1: Qualche anno fa però mi sono fatto male il ginocchio. Mm-hmm. E quindi quelle poche volte che andavo a correre ormai è diventata una camminata.
0: Lo facevi per un fatto estetico, la verità, oppure perché poi
1: mi faceva stare bene, però purtroppo ho abbandonato un po', sia per il ginocchio sia per la spalla, ormai sono a pezzi, quindi mi accontento qualche volta di fare qualche passeggiata. Mm-hmm. Non alzo più i pesi, una volta alzavo i pesi in palestra, però posso dire che i concerti sono quelli che mi fanno stare bene con il fisico, perché quando comunque fai una tournée di 20-25 date, comunque ti senti un po' Lorenzo Giovanotti a un certo punto, no?
0: La TV, dove la collochiamo? Se ci fosse, diciamo, una classifica, no? Di cose belle che ti piace fare in questo ambito, dove la collochiamo? Ti piace? Io ti trovo perfettamente a tuo agio, molto spontaneo, molto naturale, sempre centrato. Al secondo posto?
1: O al secondo o al terzo posto, sì. Non al primo.
0: Non al primo?
1: No. Al primo c'è la musica sempre.
0: C'è la musica.
1: Perché la musica è la mamma, capito? È mamma la musica. Devo continuare a essere grato e onorare la musica. Però la televisione mi piace, perché poi ho scoperto il divertimento di avere insomma a disposizione dei programmi televisivi, fare delle battute, imparare dei monologhi e poi recitare.
0: Ti riguardi? Ti capita mai di rivederti?
1: Sì,
0: di
1: riguardarti? Sì, sì.
0: Ti piaci?
1: Sì,
0: ti piace per esempio quella cosa che hai detto? Oppure vai più in contestazione?
1: Allora, se devo guardare Clementino che canta Cos, cerco di evitarlo, perché è una canzone che faccio sempre. Però se magari, non lo so, sono a The Voice e faccio uno sketch che fa ridere, a volte lo guardo anche più di 20-30 volte, semplicemente per tornare nel buon umore.
0: A rivivere quella cosa.
1: Sì,
0: a proposito di buon umore, tu mi dai l'idea, a me personalmente, che ti ho incontrato tantissime volte nella vita, insomma, nell'ultimo periodo, ma alle persone dai sempre l'idea di essere sorridente, di buon umore. I tuoi occhi sorridono sempre. Quanta manutenzione c'è dietro questo sorriso, Cleme?
1: C'è tanta verità. Io sono uno che quando sta arrabbiato lo leggi in faccia. Non riesco a nascondere le cose, però non è male questa cosa, perché secondo me vuol dire anche essere un po' genuini, no? Quindi va
0: e tu
1: bene.
0: Lo sai, arrivi esattamente così.
1: Sì, ma guarda, io penso anche tutti i colleghi miei di The Voice, anche nomino più volte The Voice,
0: sì,
1: perché ne abbiamo già parlato prima, però anche Arisa, anche Nek, anche Rocco, anche Loredana. Mm-hmm. Quando uno di noi è arrabbiato si vede dalla faccia.
0: No, lì non si può mentire.
1: Non riesco a nascondere, anche se io sono un bravo attore, però non riesco a nascondere.
0: Non l'avrei detto, tu sei Sagittario, cuspide, dopo ci arriviamo un attimo.
1: Sagittario, ascendente Sagittario.
0: Pure?
1: Sono proprio di
0: fuoco,
1: ragazzi.
0: È l'ultimo giorno,
1: sì,
0: del Sagittario. Però adesso suoniamo un pezzo che, diciamo, è stata, possiamo dirlo, la tua consacrazione.
1: Sì.
0: Un pezzo che finalmente ha sdoganato il rap, no?
1: Wow.
0: Napoletano. Ed è stato trasmesso in tutte le radio. Ed è lì che possiamo dire che Clementino è diventato mainstream, famoso?
1: Non lo so, io 2013. Il ricordo che ho è Pino Daniele nel camerino che suonava questa canzone,
0: wow,
1: con la chitarra. Io entro e vedo Pino che sta suonando Vient, mi guarda e dice: questo è un bel pezzo, c'ha le mie pennellate, diceva.
0: Incredibile.
1: Io onoratissimo, e quindi niente, o Vient.
0: Diamo una bella parte, no, di gratitudine a questo pezzo.
1: O Vient è forse la prima canzone a cui io devo tantissimo, perché è riuscita a farmi conoscere non come un Clementino ironico, mm-hmm, ma come una canzone seria che racchiude tanto Neapolitan Power.
0: Su Radio Kiss Kiss, Ovviamente.
1: Ovviamente, Clementino, Radio Kiss Kiss. Senti.
2: Ma senti, son cavoce che intende niente, mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto Ovviamente.

0: viento.
1: Buona domenica da Adriana Petro. State ascoltando, ma state anche guardando su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre, fuori tutto con Clementino.
2: Bella sta base sotto, di chi è?
1: Ti piace?
2: Stiamo in mezzo all'animale a male combinate. Criminala, comandi in Italia, aiuto umanitario. Scusa per ritardo, chiuro in ospitale. Chi ne è pronta s'attacco tram, sì. Si te spacca cap, non ne fatto danno. Parlano a mente, vago seggio, ru parlamento, faccio il tombo sotto il seggio. O giorno che mi fumo una pipo con papa, o giorno che usiamo sapare cuo. O io ne chi sta in de palazzina piglia son vanzino contate casino fino fassina cassana chietto balena rapena se scete pur oggi s'aspetto sistema Clemente rap presente fo bis nun salute guaiune kiss kiss.
1: Wow!
2: Era bella sta base, eh?
1: Fuori programma in fuori,
2: sì,
1: tutto live al momento.
2: Basso sotto.
1: No, sei
2: bellissimo.
1: incredibile. Allora, adesso Clementino sceglie un pezzo della musica nazionale, internazionale, del passato, del presente, e lo dedica a qualcuno. Qual è il pezzo e a chi lo dedichi?
2: Allora, faccio una cosa diversa dalle altre.
1: Vai, avrei scelto, devi fare una cosa
2: avrei
1: diversa.
2: Avrei scelto sicuramente Pino Daniele.
1: Ok.
2: Però scelgo sempre Pino Daniele. Quindi
1: okay.
2: Adesso mi sposto e cambiamo personaggio, direi Vasco Rossi.
1: Bene. Quale?
2: E la dedico a me stesso.
1: Oh.
2: E la canzone è Vita Spericolata.
1: Perché? E perché? Te ne vai.
3: Voglio una vita maleducata.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Kiss,
1: kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss, kiss.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
3: kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Kiss,
4: kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.

0: con I Just Might nella mattinata di Radio Kiss Kiss con Fuori Tutto. L'energia di Clementino è veramente travolgente.
1: Ma io ho l'energia.
0: Travolgente.
1: È travolgente.
0: Molto. Allora, veniamo all'oroscopo. Un attimo solo, stai qua.
1: Aspetta, ma quello
0: c'è
1: che
0: la sigla,
1: fai...
0: quello che faccio
1: no,
0: la
1: dai,
0: mattina.
1: Ti prego, dai.
0: Ti piace?
1: No, non mi
0: non
1: piace.
0: Piace.
1: Ma no, perché
0: Clementino
1: l'oroscopo va trattato bene.
0: Un attimo solo.
1: Già il titolo che gli hai dato.
0: Orosco Petro è il mio cognome.
1: Orosco Petro.
0: Sentiamo la sigla.
2: Orosco Petro.
1: Ragazzi,
0: le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi. Questo è il claim, va bene?
1: Sì, ma chi l'ha fatta sta sigla? Mamma ragazzi.
0: Sono
1: veramente
0: tutti davanti a te.
1: Orosco
0: quelli che hanno idea.
1: Pedro.
0: Allora.
1: È inascoltabile. Prego.
0: Vediamo il tuo segno.
1: Vai.
0: Nato il 21 dicembre.
1: Sì.
0: Poi dopo mi dici anche che segno è Roberta, la tua fidanzata.
1: Sì.
0: Allora, è l'ultimo rappresentante del segno del Sagittario, posizionato sulla cuspide Sagittario Capricorno. Poi tu mi hai detto che sei anche ascendente Sagittario.
1: Sagittario, ascendente Sagittario.
0: Ha una natura entusiasta, curiosa, avventurosa, spiccata ironia e disponibilità fin cui ci siamo.
1: Sono proprio io.
0: Sei tu?
1: Sì.
0: Molto sensibile.
1: Sì.
0: Estremamente generoso.
1: Sì. Troppo.
0: Ecco, troppo.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì, mi chiamo Clemente.
0: Ecco, la generosità nella tua vita, torno un attimo seria.
1: Sì.
0: Quanto è stata un pregio e quanto un difetto?
1: Ma considera che io ho nome Clemente
0: e
1: tag Iena. Quindi è l'opposto, no? Uno che è Clemente non può essere una Iena. E quindi ho dovuto mettere questo nome Iena proprio per equilibrare un attimo le cose, perché Clemente, forse la troppa generosità a un certo punto crea problemi.
0: Sì. Il rapporto con i soldi in generale che tu hai è buono, è da rivedere? Cioè...
1: Beh, sono stato molto spendaccione e adesso ho iniziato un attimo a cercare di spenderli saggiamente, quindi con qualche viaggio, comprando cose importanti.
0: Secondo te
1: i
0: soldi meglio spesi?
1: I viaggi e poi la
0: sono
1: casa,
0: per i viaggi,
1: ovviamente, la casa, quello che serve, sì.
0: Tu sei tornato nel tuo luogo d'origine, che è Nola York, come la chiami
1: Nola
0: tu?
1: Nola York, sì.
0: Cimitile.
1: Allora, io sono di NCC, sarebbe Nola, Cimitile e Camposano.
0: Ok.
1: Perché sono tre paesi dove ho vissuto e vivo ancora. E sono 20 chilometri da Napoli, e quindi... Nola York l'abbiamo battezzata proprio all'interno di una mia canzone e adesso la chiamiamo così praticamente.
0: Sei tornato a casa, cioè in tutti i sensi.
1: Sono tornato a casa, sì.
0: Stai bene?
1: Sto molto bene, sì, anche perché comunque è un lavoro che facciamo, quello lì di girare con i concerti, con la televisione.
0: Sempre
1: vai
0: con
1: sempre
0: una valigia,
1: via.
0: Sempre con un trolley,
1: sì,
0: sempre in
1: giro. Sì, però poi quando torni a Roma, a Milano, pare che non torni mai a casa.
0: È
1: quando
0: vero,
1: invece torno a Nola, sono tornato a casa veramente, quindi per questo io vivo giù.
0: Roberta, che segno è?
1: Toro.
0: Schiaccio! Toro come me. Aspetta.
1: 3 maggio,
0: io 30 aprile.
1: Ah, vedi.
0: E allora il toro non solo ti supporta, Cleme, ma ti sopporta pure.
1: Sì,
0: c'ha una grande pazienza sta ragazza, è vero?
1: La voglia.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: E allora la famiglia c'è l'idea di costruire una famiglia? Ti piacerebbe diventare papà?
1: Il pensiero c'è. Vediamo che cosa succede.
0: Tu che rapporto hai con i bambini?
1: Non voglio andare di fretta.
0: Che rapporto hai con i bambini?
1: Un ottimo rapporto, sì, mi piacerebbe avere un figlio.
0: Un piccolo Clemi.
1: Sì, un piccolo Clem.
0: Allora, si dice che nella vita le persone da rendere fiere sono sostanzialmente due.
1: Sì.
0: Il sé di 8 anni e il sé di 80 anni. Questa non la sapevi?
1: No.
0: Non la sapevi.
1: Il sé di 8 anni
0: è
1: il sé
0: il bambino
1: di
0: che
1: anni.
0: Sei stato e l'anziano che sarai.
1: Che di conseguenza è anche un bambino l'anziano poi.
0: A 80 anni.
1: Come mi vedo?
0: No, di cosa non vorresti pentirti? Una cosa.
1: Le stronzate già le ho fatte, quindi...
0: quindi sei a posto.
1: Ah, no, 80 anni, lo sai come mi vedo? Tipo a Ischia, a Procida, con la camicia bianca sul lido, la chitarra e faccio le canzoni mie, raccontando ai miei nipoti, quando facevo Sanremo... Capito? Raccontare un po' di cose della mia vita.
0: Gli 80 sono gli anni dei ricordi, gli 8 sono gli anni dei sogni.
1: Esatto. L'8?
0: L'8?
1: Per non vedere. No, l'8 che cosa? L'8? No, non ho capito.
0: 8
1: anni. 8 anni?
0: Sono gli anni dei sogni.
1: 8 anni sono gli anni dei sogni.
0: Eh sì, perché c'hai tutta la vita davanti.
1: Ah sì, ma perché uno non sogna a 30 anni?
0: Però a 8 anni la tua vita...
1: Ah, immaginare qualcosa. Ragazzi, oggi non ci siamo comunque. Ma poi c'è gente dovunque, vedi? Stanno i ninja là sopra. I ninja...
0: Un
1: a un certo punto così eravamo.
0: Io ti adoro.
1: Cosa stiamo dicendo?
0: Adesso mettiamo.
1: Ah, vedi, perché se metti uno sì o uno no, si capisce.
0: E allora
1: sì, 8 anni la... sono l'età dei sogni.
0: Perché tu ancora non sai chi diventerai.
1: Quella è l'età. Quando hai 8 anni inizi a immaginare cosa vuoi essere, cosa farai. Io a 8 anni mi mettevo davanti allo specchio, giravo il cappellino al contrario e volevo essere Jovanotti.
0: Oh, vedi? Sì. Il tuo idolo. Ce l'avevi già 8 anni.
1: Volevo essere Lorenzo Jovanotti quando ero piccolo, perché mamma mi comprò la cassetta di Vasco. Ti ricordi? Okay. No Vasco Rossi, la canzone di Jovanotti. No Vasco, no Vasco.
0: Io non ci casco.
1: 1988.
0: Ok.
1: E io già avevo il sogno, quindi c'hai ragione, insomma. E perché a 8 anni? Uno non può sognare a 7 anni.
0: Facciamo 10.
1: Facciamo 10.
0: Vabbè, ma tu a 6 anni magari non hai neanche ricordo di quello che volevi fare, capito?
1: Ah, ok. Quindi
0: è un'età indicativa,
1: anni,
0: sì. Cioè da bambino, ok?
1: Sì.
0: Vabbè, ci siamo.
1: Tagliala, vai.
0: Mettiamo un pezzo, c'è Teddy Swims con Mr. Noi Roll.
1: Teddy Swims, Mr. Noi Roll.

0: disannunciamo Mister Nuovi Roll. No, come si chiama? Mister?
1: No i roll.
0: Ah, no i roll.
1: It all sarebbe.
0: Sembra, nuovi roll sembra.
1: Allora, io non ce la faccio
0: swims,
1: più a
0: praticamente,
1: ridere,
0: sì.
1: Davvero.
0: C'è stato un momento di criceti comunque, ragazzi. Cioè, non...
1: Anche perché qui fa caldo in questo studio,
0: sì, pochino. Sì, sì.
1: Abbiamo acceso anche l'aria condizionata. Quando te ne vai accendiamo
0: comunque,
1: l'aria.
0: Che bello, è bello che stiamo facendo questa cosa, kiss kiss, e senta gente che parli di cuffiami, mo che te ne vai accendiamo l'aria. Facciamo un programma.
1: È sempre così qua, comunque.
0: Eh sì, me ne sono accorto.
1: Allora, grazie. Grazie perché...
0: Metti un'introduzione, dici stiamo per lasciarci, stiamo per...
1: Ma quello lo fanno le conduttrici brave.
0: Ah, ok, vai.
1: Non hai capito. Vabbè, dobbiamo rifare tutto.
0: Ti volevo ringraziare perché hai portato tanta felicità.
1: Oh... Io a te.
0: Abbiamo portato okay. Tanta felicità.
1: Sì, abbiamo fatto questo scambio. Scambio Sagittario Toro, abbiamo scoperto.
0: Sì, Sagittoro.
1: Okay. Sagittoro. E quindi, vabbè, non ti devo. Sì, sì. Adesso te ne vai?
0: È tosta Sagittoro.
1: Va bene. Allora, io non so come ringraziarti perché ci siamo molto divertiti.
0: Onoratissimo.
1: Torna
0: ogni volta
1: vuoi.
0: Che vengo qui sto sempre bene. Ragazzi, ascoltate Children. Grazie Adriana, grazie Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a tutti. E ci lasciamo con un pezzo che tu hai visto già in scaletta e ti piace moltissimo.
0: È il maestro Curtis Blow, ragazzi.
1: Ecco.
0: Lui è uno dei padri fondatori del rap. Guardalo lì, guarda.
1: The Breaks dal 1980. Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao, Kiss Kiss a tutti.
2: Clap your hands, everybody, if you've got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the Breaks.

0: Dopo la Iena Cleme non si poteva chiudere che così con Curtis Blow, The Wrecks dal 1980, il nostro History Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
0: Salutiamo Adriana e la Iena Clementino, tra i più forti in assoluto nel freestyle. Sei d'accordo, Max? Assolutamente sì, Max che è in regia, che vorrebbe relax, ma fai conto che questa è la tua tax. Caro Max, io che valgo come un penny, ma da queste due ore ne usciremo indenni. Sono Benny insieme con Non è Domenica, senza Kiss Kiss. Io ci provo con scarsissimi risultati, ma nell'altra vita avrei tanto voluto fare il rapper. Sono le 13, insieme fino alle 15. In tanti lo so che state prendendo il sole, state davvero in pieno relax. Noi vi accompagniamo con la musica più bella. Subito questa è David Bosa, si intitola Magnetic.

Loco contigo con DJ Snake della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Prima ancora gli 883 e The Bosa, la tripletta e le 13. Buona domenica 24 maggio a tutti da Benny. Non è domenica senza Kiss Kiss. Prima ho detto in apertura tanti oziano, relax, sole e mare. Tanti sono impegnati con le prime comunioni perché è partita la stagione delle prime comunioni, quindi con le prime temperature calde ci sono i primi vestiti e le prime persone che affaticano e affannano per la prima comunione. E poi si è aperta anche la stagione dei matrimoni, che vede sempre l'Italia tra le nazioni più gettonate anche dagli stranieri. In settimana si è tanto discusso di un dato che è emerso, ovvero quanto costa sposarsi in Italia nel 2026, cioè il costo medio di un matrimonio in Italia ha raggiunto la quota di 13.721 euro, cifra onnicomprensiva. Io parlo alle coppie già sposate o che lo faranno a breve, hanno già più o meno dati alla mano. 13.721 euro? Siete sotto o siete sopra? Io quasi 4 anni fa sono stato molto, ma dico molto sopra, pur sempre, pur senza esagerare nelle spese. Samurai

Ossessione. Samurai Jay nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo detto che il costo medio di un matrimonio italiano in Italia almeno per il 2026 ha raggiunto la quota di 13.721 euro. Ora io ho sforato sensibilmente, pur insomma contenendo i costi, non è che ho fatto quelle cose esagerate, diciamo. Chiaramente a incidere la prima cosa è il numero di invitati, io ne avevo 110-115, quindi un numero non esorbitante. Poi mettici tutti i servizi accessori, cioè chi sceglie allestimenti floreali pazzeschi, fotocall, insomma centro tavolo, è già lì, è una bella cifra. Vestiti che sono obbligatori chiaramente per lo sposo e per la sposa, poi metti il fotografo e ora che fai? Il drone, non lo metti, ormai è drone mania, così come la torta nuziale, i vari angoli, quello cubano, bomboniere, confettate varie. In ogni caso la cifra mediamente, il costo medio, ripeto, in Italia è 13.721. non so se le coppie sposate possono confermare o meno questa cifra o sono io quello sbagliato. Io mi sento insomma un disagiato in questo caso, perché mi sento di aver speso una cifra, ripeto, enorme. Tant'è vero che tante coppie per evitare delle rinunce stanno ricorrendo a dei prestiti di circa 9-10 mila euro da restituire in 5 anni. Saremo io e te, sarà per sempre sì, almeno per 5 anni.

0: Kiss Kiss a te che sei in dolce attesa e non fai altro che immaginare come sarà da grande.
1: Da grande, da grande.
0: Kiss Kiss a te che diventerai mamma e con le cuffie sul pancione lo abitui da subito alla musica più bella.
1: Più bella.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss Kiss.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
16: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: No, mi dispiace aver rovinato la domenica mattina di Nicola. Si sta parlando di costi medi di un matrimonio in Italia e Nicola scrive, insomma, abbiamo fatto il conto io e mia moglie, abbiamo speso insomma 49.000 euro complessivamente, mi viene quasi da piangere. Siamo partiti da questa ricerca, lo permetto, perché qualcuno dice: ma dove l'avete presi questi dati? Sono dati emersi da una ricerca pubblicati da un quotidiano italiano in questi ultimi giorni. Costo medio di un matrimonio in Italia che raggiunge quota 13.721 euro. Nessuno di noi si sta trovando in questi conti, benché meno, ecco,
1: ma
0: Martina.
1: Ma questo importo in base a cosa? Perché io ho fatto un matrimonio nel 2010 e solo del ristorante ho speso molto di più.
0: Ti capisco, sono d'accordo anch'io, però i dati sono questi.
2: Buongiorno, sono una futura sposina.
0: Auguri.
2: Mi sposerò il 13 giugno, vi stavo ascoltando. Il prezzo medio avete detto circa 13.000, a noi avete detto 13.000, a noi in Puglia con 13.000 neanche le acconti del matrimonio, cioè le acconti che abbiamo dato superano i 15.000. Solo il pranzo va, ecco, sui 50.000 circa, forse anche di più.
0: Poi con
2: tutto il resto, fotografi e abito da sposa, eccetera eccetera, arriviamo credo ai 70.000.
0: Auguri e spero che le buste ripaghino insomma questo investimento, perché quello è poi il lago della bilancia. Chiaramente in questi conti c'entra anche chi magari si sposa al comune e fa giusto un piccolo rinfresco con gli amici, che chiaramente fa abbassare la media nazionale. In ogni caso, auguri a tutti quelli che si sposeranno a breve.

Per chiudere i conti di questi matrimoni, Alessandro dice: nel 2013 ho speso circa 10.000 euro, dipende sempre da cosa vuoi fare. Anche Enza da Napoli, sposata nel 2010, ha speso complessivamente 10.000 euro. Quindi un matrimonio si può fare anche con queste cifre, anche perché poi la relazione può finire, e ne sa qualcosa Shakira.

Attenzione che arriva una novità di Alfa, che è da sempre fan estimatore di Lorenzo Cherubini, realizza già un suo sogno collaborando proprio con Jovanotti. Questa è la loro prima collaborazione, una collaborazione che sa di estate, sa di libertà e sa di ottimismo. La canzone Nostro New Kid.

0: Buon vento!
1: Si intitola Buon vento, la novità di Giovanotti ed Alfa. Beh, è un assist perfetto. Vento, sole, nuvole o pioggia, insomma, ascoltiamo dalla voce di Federico Brescia del Meteo.it quali saranno le previsioni per le prossime ore.
2: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. Domenica all'insegna del sole e del caldo estivo praticamente su tutto il paese. Nel pomeriggio cielo sereno da nord a sud, qualche rovescio di calore sarà possibile sull'arco alpino occidentale di confine e sui rilievi del basso Tirreno. In serata e nella prossima notte ampia stabilità ovunque, con una quasi totalità di assenza della nuvolosità su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 28 e 34 gradi al nord, tra 24 e 32 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss, kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.it.
6: Kiss, kiss.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
9: Sì!
10: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss, kiss.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss, kiss.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria.

0: fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da 1 euro.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss. So

0: Ha ragione Olivia Dean. So easy, da Napoli prendi un volo o un traghetto, arrivi in poco tempo in quel di Cagliari. C'è la Louis Vuitton 38esima America's Cup preliminari regatta Sardinia, oggi ultima giornata di regate alla grande vela nel Golfo degli Angeli. Ci colleghiamo subito da Ignazio Jimenez.
1: Buongiorno, buona domenica, 24 maggio, oggi Lazzaretto di Cagliari, Golfo degli Angeli alle nostre spalle. Abbiamo qui ospite per i preliminari della 38esima edizione dell'America's Cup il direttore tecnico della FIF, Luca De Pedrini. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci vuoi fare un riassunto tecnico, un accenno tecnico di quello che sta succedendo in queste giornate qui a Cagliari?
2: Beh, sta succedendo una cosa non inaspettata, però una cosa eccezionale, perché abbiamo le due barche del Consorzio Luna Rossa che stanno ai vertici, e soprattutto la barca dei giovani, una barca adesso al comando, una barca dei giovani con i due timonieri Gradoni e Porro, che sta facendo vedere che, diciamo, la freschezza e la gioventù possono pagare. E oggi è l'ultima giornata, speriamo che entri la brezza come gli altri giorni, e faranno due regate, poi i primi due classificati si sfideranno nel match race identico a quello della Coppa America.
1: Ok, un'altra curiosità sul AC40, giusto? Stanno giocando sugli AC40, e quindi abbiamo visto tutte le varie novità e quindi la tecnologia che avanza, e quindi ci può raccontare un po' la tecnologia?
2: Sì, la C40 è, diciamo, una versione ridotta della C75, e dove anche l'equipaggio è solo di 4 persone, e la particolarità è che hanno il sistema di regolazione del foil che è automatico, mentre invece sulla C75, che è più grosso, è tutto manuale. Però le prestazioni sono, diciamo, leggermente inferiori, ma non cambia granché. Gli AC75 li vedremo più avanti nella stagione, e saranno veramente lì il banco di prova di come effettivamente i vari consorzi si stanno muovendo.
1: Perfetto, quindi suppongo verranno utilizzati anche a Napoli 2027.
2: A Napoli 2027 la Coppa America si farà con gli AC75, mentre invece la parte youth e donne userà gli AC40, come è stato fatto già nella Coppa di Barcellona.
1: Perfetto, direi che è tutto, ringraziamo il direttore tecnico Luca, e kiss kiss a tutti.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Attenzione che arriva un bel pezzo di storia della musica. Pare che questa canzone sia stata originariamente composta per Michael Jackson, che però si rifiutò di inciderla, accettò invece di inciderla Madonna, pur cambiandone sia il testo che parte della melodia, ispirandosi alla cultura latinoamericana. Non si è mai capito, ecco, dove sia realmente questa isola. Qualcuno pensa sicuramente alla Sicilia, alla Sardegna, all'isola d'Elba, a Capri, a Ischia, insomma le meraviglie per quanto riguarda le isole italiane o nel mondo. In ogni caso dall'86 su Radio Kiss Kiss c'è Madonna con la Isla Bonita.

Ognuno ce ne ha una nel corazon di Isla Bonita. Io ho Lipari per quanto mi riguarda e saluto i Liparoti e tutti gli Oliani dall'86 su Kiss Kiss Madonna con l'Isla Bonita. Le 14 di questa domenica 24 maggio, buon pomeriggio a tutti da Benny, saremo insieme fino alle 15 con Non è domenica senza Kiss Kiss, Non è domenica senza Max, che ringrazio e saluto in regia. Se avete un B-Day, un Onomastic Day, un Anniversary Day da festeggiare, fatelo pure con un WhatsApp al 347-490-0042, perché nel mondo ci sono diversi personaggi, uno su tutti. Oggi è il mio compleanno, devo trattare il rinnovo di Antonio Conte e quello di Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. Radio.

Blinding Lights con The Weeknd. Ci siamo nel weekend di Radio Kiss Kiss con me, Benny, e non è domenica senza Kiss Kiss anche in questo 24 maggio 14:11. In questa giornata tanti bidet importanti, 77 anni per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a cui facciamo tanti auguri anche a Bob Dylan, che ne compie 85, primo cantautore a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 2016, 60 anni per Eric Cantona, soprannominato The King, calciatore famoso anche per un calcio volante, e gli amanti del calcio ricorderanno, un calcio stile kung fu ad uno spettatore reo di averlo insomma insultato varie volte nel corso di una partita. Poi ha intrapreso anche una fortunata carriera nel cinema d'autore. Compleanno anche per Fabio Fognini, tra i tennisti italiani più talentuosi di sempre, ne compie 39, quindi auguri anche a Fabio Fognini. Se avete qualcosa da festeggiare, come detto, e volete condividere il vostro momento di festa con Radio Kiss Kiss, fatelo pure con un WhatsApp al 347 490 0042, perché festeggiamo insieme. Oh, è qui la festa, noi siamo pronti a sbocciare con voi con un cin cin virtuale in questo 24 maggio, anche con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Sono tornati i Pinguini Tattici Nucleari con questa nuova canzone Sorry, scusa, lo sento. Possiamo dire che hanno creato proprio un loro stile. Quando senti la voce di Riccardo o questi suoni, riconosci subito i suoni dei Pinguini Tattici Nucleari. A proposito di suoni e di stile, che stile la nuova DR5 Stil Novo? Impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti. E dentro è ancora più sorprendente, con doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD. Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026. Radio Kiss Kiss.
1: Ai. Fonzie.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Kiss, kiss.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

Flowers con Rolling Stones. Anche a noi piacciono i Rolling Stones personalmente, e anche per conto di mia moglie, che appena ha saputo di sta cosa è impazzita, piace di più questo nuovo robot presentato a Wuhan. Ricordate il nome di questa città cinese? Wuhan, vi ricorda per caso qualcosa? E dopo una fase di test, questo robot è stato inserito in alcuni nuclei familiari, quindi la fase di test di laboratorio è finita, si passa alla sperimentazione concreta nelle famiglie. Perché siamo entrambi impazziti per questo robot? Perché è capace in tempi anche brevissimi di piegare i vestiti, cucinare, sparecchiare. C'è un video dimostrativo pazzesco: lui praticamente taglia il pomodoro, apre due uova, fa una frittata, nel mentre avvia la lavatrice, quando è pronta la frittata la mette già a tavola, quindi va anche fa il famoso impiattamento a preparazione della tavola. Nel frattempo toglie i panni, i vestiti dalla lavatrice, li stende, li fa asciugare, poi li ripiega o li ripone sulle rispettive grucce, quindi davvero con una velocità pazzesca. E visto che siamo sempre in quel periodo lì del cambio stagione, che per me è un fardello e una croce che dovrò portare tra qualche istante, io lo vorrei testare proprio col cambio stagione.

Si intitola Jack Pala, Tame Impala e Jenny nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, mentre i cittadini cinesi stanno per accogliere nelle proprie case il robot casalingo che promette insomma un bel risparmio di tempo e di risorse. In Italia tante famiglie hanno contattato il terapeuta della casa. Professioni nuove e dove trovarle? Il terapeuta della casa trasforma le nostre abitazioni in luoghi in cui rilassarci e sono in tanti a richiedere il suo intervento prima di scegliere mobili, arredamento, ma anche, che ne so, la carta da parati. E lui arriva e chiede al cliente chi è e come vorrebbe trasformare la propria casa in un posto dove sentirsi al sicuro. Quindi mixa scienza, psicologia, spiritualità e arredamento, perché la casa comunica. Cosa comunica?

Sante New Kiss, un produttore discografico e disc jockey milanese, Mace, un rapper sardo tra i più amati in Italia, Salmo, e un raffinatissimo cantautore siciliano con la pesce. Questo trio è protagonista appunto del nostro New Kiss, che si intitola Cattive Abitudini.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
3: Su una grande nave.
2: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Kiss Kiss.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Mel Smith con Niall Horan, Drive Safe, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ecco, ci stiamo preparando per l'edizione ufficiale dell'American's Cup, la Louis Vuitton 38esima edizione Napoli 2027, la prima American's Cup ospitata in Italia. Dicevo, fase di preparazione in Sardegna, 4 giorni, oggi è l'ultimo di questi, di regate nel Golfo degli Angeli. Ci sta raccontando tutto Ignazio Jimenez, a cui diamo volentieri la linea.
1: Grazie ancora per la linea, siamo sempre qua in diretta dal Lazzaretto, alle mie spalle il Golfo degli Angeli, bellissima cornice quest'oggi, il sole splende, una bellissima giornata, e arriva, sta per arrivare il momento della l'ultima regata che porterà appunto i team a giocarsi la finalissima. Siamo qua con un appassionato che si chiama Alessandro. Ciao Alessandro.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao Alessandro, allora ci racconti un po' le tue impressioni, le tue sensazioni di queste giornate che appunto hanno anticipato la finale.
2: Ma guarda, ho avuto modo di vedere quasi tutte le gare e devo dire che è stato veramente importante come impatto. Intanto abbiamo visto delle giornate di vento molto variabile, quindi tutti i team si sono, diciamo, comportati benissimo, le barche hanno gestito condizioni molto variabili, il che è importantissimo per questo tipo di format, perché consente di regattare con una forbice di vento molto ampia. E oggi c'è meno vento, pare, rispetto al solito, ma aspettiamo che salga bene la termica. E intanto qui cominciamo a vedere le barche in acqua, insomma ci si aspetta una bella manifestazione, un bel fine manifestazione, ecco.
1: Ah, grazie, gentilissimo. Volevo farti un'altra domanda su, invece, sulla piccola defiance che c'è stata per Luna Rossa Senior nella prima giornata. Hai seguito anche quell'episodio?
2: Sì, ho seguito, ma io non parlerei di defiance, parlerei più che altro di un primo approccio a una competizione importantissima. Sono state fatte sono state applicate molte novità anche all'organizzazione dei team, quindi i ragazzi sono tutti agguerritissimi e non ho dubbi che ci sarà uno sviluppo importante poi nel prossimo futuro della gara, ecco, da parte degli equipaggi.
1: Ok, ma ti troveremo anche a Napoli? Seguirai questa regata, anche tutto questo a Napoli?
2: Non lo so, vediamo, mi farebbe piacere.
1: Ok, perfetto. Allora, quindi dalla Louis Vuitton 38esima edizione America's Cup da Cagliari è tutto. Lì nello studio, chi schissa a tutti.

0: C'è il sax e c'è la voce soprattutto di Paola Iezzi con Stessa Direzione. State ascoltando Kiss Kiss ancora come Benny per qualche istante. Tra poco ci saluteremo con l'History Kiss. Prima però questa delicatissima See You Again.
1: It's

Eccoci, prima di salutarci, questi Story Kiss, Dr. Beat, storica canzone dance che nell'84 segnò il debutto internazionale dei Miami Sound Machine, una band, un gruppo guidato dalla celebre cantante cubana Gloria Estefan. E da Estefan a Stefan Piccirillo, e un attimo, il passo è breve, prontissimo Stefano per le prossime tre ore con Io, Tu e Il Weekend, prontissimo anche Andrea Cimino che non vede l'ora di accompagnarlo in questo lungo viaggio domenicale. Grazie mille per la regia, Andre, vi auguro una bellissima domenica, noi ci sentiamo il prossimo fine settimana e come sempre da Benny, kiss kiss a tutti.

Ma certo, sono il Dottor Beat. Sono appena arrivato perché Gloria Estefan chiede aiuto. Dottor Beat, help me. Questo è il suono che arrivava da Miami e convertito alla dance del 1984. Le 15. Benvenuti, si fa passione, si fa sport, si fanno grandi regate perché ci collegheremo con la 38esima edizione dell'America's Cup per quanto riguarda i preliminari e Cagliari ancora una volta che sarà protagonista, poi i vostri viaggi della domenica, i pendolari del mare, della montagna, del lago, insomma questo caldo che noi affrontiamo rinfrescandovi appunto con quella che è la musica più bella. Ciao a tutti da Stefano Piccirillo, grazie a Benny che torna il prossimo weekend con Andrea Cimmino in regia e con Joe di End of Beginning, con Katy Perry Teenage Dream, con Annalisa canzone estiva. Radio.

ci ha fatto venire una curiosità per Chicago Joe con la sua End of Beginning, la sua nostalgia nei confronti di questa città americana tanto famosa al mondo, ma non quanto lui la racconti in modo così emozionale. Vuole tornare lì? Voi dove dovete tornare? Già di ritorno, non penso, 11 minuti dopo le 3 del pomeriggio, ancora pranzo lungo, ancora dopo pranzo, ancora lettino al mare, o piuttosto il giretto dove il verde c'è, oppure il mare di Cagliari che incontreremo grazie all'America's Cup. Nel primo di tanti collegamenti importanti alle 15.45 cade il primo appuntamento all'interno di Io, Tu e il Weekend, la Formula 1, la pallavolo, il Roland Garros per il tennis, scattato in questa domenica in Canada il signor George Russell è in pole position, si corre alle 22 stasera, seguito da Kimi Antonelli. I due si sono dati battaglia e si sono più che incrociati nella gara sprint conquistata da Russell, che sta cercando di impadronirsi, insomma, quale capo numero uno della scuderia rispetto al ragazzo italiano che sta andando fortissimo, già vincitore di 2 Gran Premi. Staremo a vedere nel corso della serata. Buon pomeriggio, godetevela, buona domenica. Questo Io, Tu e il Weekend, c'è la nuova di

a Claudia da Milano che ha trovato un po' di viabilità cambiata, perché oggi a Milano nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, arriva la tappa del Giro d'Italia, partita questa domenica da quel di Voghera. E a proposito invece di Liguria e Genova in particolare, che sarà a teatro questa sera a partire dalle ore 21 di un match che riguarda le azzurre della pallavolo, le pallavoliste di Julio Velasco incontreranno la Polonia in questo triangolare che si sta svolgendo insieme a Serbia e Turchia. Questa sera ore 21 c'è l'appuntamento con le ragazze italiane che tanto ci hanno fatto sognare, soprattutto negli ultimi anni. Ci fate sognare anche voi con le vostre foto per la vostra domenica pomeriggio, piatti consumati, abbondante pranzo. Ciao Mario e anche Bruno direttamente dal mare, indicate anche la località, basta una foto e stiamo insieme, viaggiamo in Io, Tu e il Weekend. Calvin Harris.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: Kiss Kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dov'è la sposa? L'arrangiamento celebrativo quando accade qualcosa di importante, evidenziato dal nuovo singolo di Olivia Rodrigo con Drop Dead. Vorrei escludere che qualcuno si sposi alle 3:30 del pomeriggio con 30 gradi, però chi poteva saperlo? Magari qualcuno ha anticipato il classico matrimonio che in modo ricorrente si fa tra giugno, luglio e addirittura agosto o settembre, però qualcuno invitato al matrimonio e che sta andando magari adesso vestito molto bene quando vorrebbe avere una t-shirt e un paio di pantaloncini, le ciabatte invece non può. Questa è Radio Kiss Kiss, questa sera si decide il destino di tanti tifosi, soprattutto che stanno aspettando la qualificazione in Champions o una timida speranza, vedi i tifosi della Juventus, ma anche quelli del Como, quelli del Milan, squadra maggiormente accreditata secondo gli scontri diretti, ma anche la Roma, e poi si deciderà proprio all'ultimo minuto la retrocessione in Serie B e contemporaneamente la permanenza in Serie A o da parte della Cremonese o da parte del Lecce. Insomma, domenica sera con un finale davvero thrilling, le vostre sensazioni? Ci sono tanti tifosi in giro che dicono: oh, partiamo prima, torniamo prima al fine settimana che devo vedere la partita, o addirittura andare allo stadio e prepararsi psicologicamente. Adesso però mettiamo da parte lo sport, quella passione lì. Questa è una passione per la vita, è una storia bellissima. Con Noemi sono solo parole.
1: Avere l'impegno.

Si può leggere in due POV, in due point of view questa canzone, cioè dov'è mio marito, desidero sposarmi, trovare marito, oppure dov'è mio marito, l'hai visto, era con me e l'amico che non può dire niente è non l'ho visto è sparito da un momento all'altro. Ciao a tutti, questo Io Tu è il weekend, Stefano Piccirillo vi sta parlando, Andrea Cimino in regia. Un grande compleanno musicale oggi, nasce a Duluth nel Minnesota negli Stati Uniti esattamente il 24 maggio 1941 uno dei più grandi di tutti, Bob Dylan, The Answer My Friend Is Blowing in the Wind, una delle sue canzoni simbolo per eccellenza. Qual è la risposta a mille domande? Perché non finiscono le guerre? Perché la gente sta sempre a litigare? Ehi, amico mio, la risposta è sempre

allo stesso modo, che succede? Perché in fondo tu la risposta la conosci già. Il prossimo sabato c'è Kiss Kiss Way, Piazza Castello a Torino, e live ci sarà anche Ermal Meta. Questa è Calma Metafisica.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: a edizione appuntamento preliminare, che è già una grande festa in quel di Cagliari con Radio Kiss Kiss, radio ufficiale, la sfida eterna tra Luna Rossa e New Zealand. Per noi la linea va a Ignazio Jimenez.
1: Grazie ancora per la linea, siamo sempre qua in diretta dal Lazzaretto, alle mie spalle il Golfo degli Angeli e abbiamo qua due amici,
2: Isacco e Maurizio.
1: Ciao Isacco e Maurizio, allora domande elementari. L'atmosfera che si sta respirando a Cagliari per questo mega evento del mondo dell'America's Cup?
2: Sicuramente non è una cosa comune per quanto riguarda noi a Cagliari, anche se un evento del genere poteva essere organizzato anche molto tempo prima, bastava anche poco. Visto anche la presenza della nostra squadra del cuore Luna Rossa, che ormai staziona a Cagliari da diverso tempo, quindi è un peccato che fino ad oggi non si fosse arrivato in una situazione del genere, che è una cosa bellissima per noi e per penso per tutti gli appassionati.
1: Siamo al mare, quindi ci si abbronza, c'è il sole, si beve, si mangia.
3: Giornata fantastica, bella vetrina per Cagliari e tutti i sardi, è una cosa, un evento eccezionale che nessuno si aspettava sinceramente, però ben venga, speriamo si continui così.
1: Ok, allora vi ringraziamo dal Lazzaretto, diamo la linea allo studio e Kiss Kiss a tutti.

calcistico, perché c'è Milan-Cagliari, partita decisiva per i rossoneri per entrare in Champions League, aspettando anche i risultati delle altre. Il Cagliari sfiderà proprio il Milan. Ci collegheremo con Gaston, che è ansiosissimo per il match delle 20:45, il nostro inviato argentino con la passione per il Milan, salutando i tifosi di tutte le squadre di calcio. In particolare si stanno giocando un po' di match per la Serie A, Parma-Sassuolo, partita che non vuol dire niente ai fini della classifica. Infatti sotto il Solleone anche a Parma il risultato è di 0-0. Alle ore 18 si giocherà anche Napoli-Udinese, con il Napoli già qualificato in Champions League insieme all'Inter che ha vinto il titolo. Tutte le altre, come ben sapete, alle 20:45. Andate a tutti gli eventi sportivi, agli eventi filmati Radio Kiss Kiss con il nostro merch ufficiale che trovate su kisskiss.it, ad esempio con questo caldo la t-shirt dei 50 anni. Ma fai un figurone, e poi la sera sopra ci piazzi la giacca, se fa un po' più di escursione termica rispetto al solito ci metti la felpa di Radio Kiss Kiss, il cappellino durante la giornata, tutto questo come le bag, le nostre borse da shopping, le trovate su kisskiss.it, sezione shop, e poi fate la vostra scelta a seconda del colore. Bellissimo ritrovare, come spesso accade, le vostre foto con indosso Radio Kiss Kiss, oltre che ad ascoltare.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Ricordi una canzone che faceva ta ta ta ra ta ta ta ra nella versione a cappella originale del 1987 e firmata da Susan Vega. Tre anni dopo, nel 1990, due produttori di jockey inglesi sotto lo pseudonimo di DNA, il DNA sostanzialmente tradotto in inglese senza cambiare le lettere, si occuparono di fare il remix che ebbe più successo dell'originale. Era il momento del downbeat in tutto il mondo. 1990, Susan Vega, Tom's Diner.

Tu pensa che nel 1990 questo non era l'inizio serata in un club, ma molto vicini alla parte centrale spopolava il movimento 98 battute. Si ballava lento. Tom's Diner DNA. Con la voce di Susan Vega, subito dopo si metteva What's the meaning of the life, tell me, cioè i Soul to Soul, il collettivo con Get a Life, e via, si continuava su questa stregua, poi velocizzavi un po' con I've Been Thinking About You dei London Beat, e via, gli anni 90, per arrivare poi alla parte centrale della serata con Gonna Make You Sweat, CNC Music Factory. Bene, sono le 4 del pomeriggio, ciao a tutti, io, tu e il weekend in macchina con Radio Kiss Kiss. Tra poco torneremo ad occuparci anche di voi. Subito la buona domenica anche da Safe.

posso insegnarti un sacco di cose, posso amarti, una vera dichiarazione di intenti da parte di Emmy Melly, una donna rara e non se ne trovano più, ragazzi, dice qualcuno, non io, eh. I Am Woman, 9 minuti dopo le 4 del pomeriggio, gli amici di Catanzaro e Monza sono in fibrillazione perché questa sera c'è la finale, l'andata, per decidere chi va in Serie A. Catanzaro-Monza a partire dalle 8 della sera, durante il tramonto, personaggi importanti nati a Catanzaro, abbiamo Renato Dulbecco, nato nel lontano 1914, medico e biologo, è stato insignito del premio Nobel per la medicina nel 1975 per le sue scoperte sulle interazioni tra i virus tumorali e il materiale genetico della cellula, ma non soltanto. Per esempio, personaggi famosi nati a Monza, ne abbiamo uno istrionico molto rock and roll, che è Morgan Marco Castoldi, anche una sfida tra personalità da ricordare del passato e quelle attuali. Catanzaro Monza a partire dalle 8 della sera. E ora l'estate che è arrivata. Anche musica, ecco. Cosa combinate lì allo stabilimento balneare? State facendo casino, ballate la testa.

Ho anche la rima baciata tra ai ai ai e guai, la testa gira. Questa è Radio Kiss Kiss e in questa domenica caldissima in macchina ad ascoltarci, aria condizionata attivata per molti, immagino, e quindi l'appello al 347 490 0042 per chi ha anticipato il ritorno dal fine settimana, piuttosto quelli che vanno in giro e si godono poi parte la domenica pomeriggio, bel tramonto, è insomma una domenica tutta da vivere, di andata o di ritorno a partire da questo momento per Io, Tu e il Weekend.

0: chissà te, che vorresti avere un po' di tranquillità, ma quel telefono non smette di squillare. Chissà te, che pioggia, sole, estate, inverno, per te è uguale. Sai goderti ogni temperatura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Kiss. In the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss Kiss.

0: imparata già a memoria da tantissimi, la nuova di Madame insieme a King Marrakesh con Volevo Capire, la fan zone di Radio Kiss Kiss a Cagliari per l'America's Cup, con le foto che arrivano da tanti ascoltatori. Saluto Alex e la sua family. Passiamo invece in Toscana, se non sbaglio, perché è stato avvistato un delfino.
1: Stefano, saluti Fabrizio da Castiglione della Pescaia. Ho trovato un bellissimo delfino, ha fatto un bellissimo salto e avrei trovato il centravanti per la Juventus per il prossimo anno.
0: Ma
1: i miei amici fiorentini, che sono figli di Lorenzo De Medici, mi dicono che stile Juve si tuffa benissimo.
0: Ma dai.
1: Ciao a tutti, kiss kiss, buona domenica.
0: Guarda, qui già è un casino per aspettare qualificazioni alla Champions League, ipotetiche possibilità. E a proposito, Gaston ci parla di Milan Cagliari.
2: Ole ole Stefano, come estás? Buon pomeriggio a tutti. Questa sera San Siro non è soltanto Milan Cagliari, questa è una notte che profuma di Champions League, perché quando il Milan sente Europa cambia tutto, cambia l'atmosfera, cambia la tensione e cambia anche il cuore dei noi tifosi. San Siro stasera sarà acceso con quei cori, quelle luci e quella sensazione bellissima che solo certe partite sanno regalare. Attenzione però al Cagliari, perché sono proprio queste le gare più complicate, quella dove sulla carta sembra favorito ma basta un episodio per cambiare tutto. E poi c'è lui, Max Allegri, uno che il Cagliari lo conosce molto bene, visto che proprio lì è iniziato il suo percorso importante da allenatore. Ma oggi conta soprattutto una cosa: ritrovare lo spirito europeo del Milan, perché la Champions non è soltanto una competizione, è un'emozione che a Milano ha scritto la storia. Io vi mando un abbraccio grande grande a tutti voi, forza per la Champions e kiss kiss para todos.
0: Ciao Gaston, grazie. C'è anche Toro Juve, che è molto importante, Verona Roma e poi Cremonese Como, insomma.

Il K-pop che contendono il trono ai BTS devono fare ancora un po' di strada. Effettivamente, però, questa è bellissima. Si chiama In the Dark, 4:30 del pomeriggio. Riccardo da Catania mi hai fatto troppo ridere via WhatsApp perché ha paragonato il nostro Gaston, preoccupatissimo per il suo Milan argentino di fede rossonera, a Thiago Silva. Quindi ha l'accento più brasiliano che argentino. Ciao, in viaggio con Radio Kiss Kiss, 347-490-0042. Sta per avvicinarsi un'altra tappa incredibile, quella firmata Radio Kiss Kiss al Kiss Kiss Way, che inaugura l'estate 2026. 4 appuntamenti assolutamente da non perdere, e il prossimo venerdì tutti al Village, 2 giorni da vivere tra DJ set, animazione, biglietti della zona pit da conquistare a Piazza Castello, clamorosamente gratuiti. Quindi giocate con noi, venite a trovarci da venerdì 29.

amatore che il cognome di Samurai J, nonché il titolo del suo nuovo progetto intero, dopo il successo di Ossessione, che è ancora in testa alla classifica dei singoli più venduti in Italia anche di questi ultimi 7 giorni. Torna con un nuovo singolo, Flamenco Paranoia.

0: quindi avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
1: Tenderli.
0: Un mondo di tenerezza.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
8: La musica più bella. La musica.

Come faremo senza Bob Sinclair, non solo con I Can Wait, ma anche con World Hold On. Qualche giorno fa ho girato un piccolo reel per l'Instagram di Radio Kiss Kiss, dove abbiamo messo insieme sei canzoni di sei decadi differenti da far ballare, che abbiamo ballato in parte o totalmente, e tutti nei commenti hanno inserito World Hold On del 2006, che peraltro quest'anno festeggia il ventennale. Siete bellissimi al mare anche da Porto Scuso, mare stupendo davvero. Dani da Carbonia, che ci manda questa foto meravigliosa tra tronchi, alberi, mare incontaminato. A proposito di mare, poi tra qualche minuto tornerà il collegamento con l'America's Cup, anche un grande appuntamento con un uomo che l'America's Cup la vive a tutto tondo. Non voglio spoilerare nulla, ma sarà davvero un bel sentire tra qualche minuto da quel di Cagliari. Subito in Io, Tu e il Weekend, le All Saints, quelle di Pushers.

0: Buongiorno.
1: La nostra missione è portarvi a Cagliari, perché in questo momento alla Fan Zone c'è l'amministratore delegato dell'America's Cup, 38esima edizione, le gare preliminari. Ci colleghiamo immediatamente con Ignazio Jimenez.
2: Ed eccoci qua, siamo ancora qua da Cagliari, 38esima edizione dei preliminari della Louis Vuitton America's Cup. Adesso andiamo ad intervistare l'amministratore delegato, appunto, dell'America's Cup Partnership. Diamo il benvenuto a Marzio Perret.
3: Buongiorno a tutti, benvenuti a voi.
2: Allora Marzio, ti chiedo gentilmente un riassunto, un commento a caldo dell'atmosfera che si respira qui a Cagliari per questo grandissimo evento.
3: Ma devo dire che siamo rimasti molto positivamente sorpresi, perché l'accoglienza che ci ha tributato Cagliari e la Sardegna in generale è stata oltre ogni aspettativa. Grande ospitalità, grande passione, grande professionalità da parte di tutti, quindi credo che l'asticella sia stata messa molto in alto, e quindi spetta poi a Napoli darsi da fare, ma ne sono sicuro che ci si riuscirà per mantenere questo livello ed alzarlo man mano che ci avviciniamo alla Coppa America dell'anno prossimo.
2: Abbiamo visto una novità, la novità dei team a bordo, quindi under 25 e donne. Vuoi parlarmi di queste belle novità, appunto, dei due team senior e under 25?
3: Beh, la Coppa America direi che ha nei propri valori il fatto di promuovere lo sport anche tra i giovani e di incrementare la presenza femminile. In questo caso è proprio perfetto, perché ci sono degli equipaggi tipo quello di Luna Rossa che ha due uomini e due donne a bordo, e guarda caso sono primi in classifica, quindi questo è un segnale bellissimo, e la vela in questo è fantastica, appunto perché permette di confrontarsi indipendentemente dal sesso e dall'età, e questa è la dimostrazione migliore.
2: Ok, adesso invece una proiezione verso Napoli 2027.
3: Ma visto quello che abbiamo trovato qui, penso che a Napoli, come dicevo prima, ci aspettiamo tantissima gente, ci aspettiamo uno scenario ugualmente bello. Io credo che l'immagine che avremo sia nelle regate preliminari e poi nella Coppa America di maggio-giugno-luglio prossimo, sarà qualcosa che avrà un impatto visivo come poche competizioni al mondo nella storia. Penso che sette barche a C75 in uno scenario come il Castello dell'Uovo, con dietro Capri, il lungomare di Napoli, sarà qualcosa di grandioso.
2: Ok, allora io ringrazio per la disponibilità Marzio Perrelli. Vuoi salutare qualcuno anche tu, i nostri amici di Kiss Kiss?
3: Certo, saluto tutti gli amici di Kiss Kiss, seguiteci, perché questa è una traversata che inizia da Cagliari ma ovviamente finisce a Napoli, e quindi avremo bisogno di tutto il vostro supporto, la vostra passione per condire questo evento sportivo fantastico con un ambiente altrettanto fantastico.
2: E allora da Cagliari ci vedremo a Napoli 2027, lì nello studio, e Kiss Kiss a tutti.
1: Grazie a Marzio Perrelli, intervistato a Cagliari nel corso dell'America's Cup preliminari. Torna un nuovo collegamento 17:45.

Age is just a number, l'età non conta e quante ne senti di stagioni. Quella bellissima del 1979 la riportiamo grazie alla storia, perché Highway to Hell, il sesto album in studio da parte degli australiani AC/DC, la band che ha venduto per quanto riguarda la rock più dischi al mondo, contendendo questo speciale primato di vendite totali anche a Thriller di Michael Jackson per un periodo specifico. Qui siamo nel 1979 ed è molto rock.

0: E quell'anno tutti acquistammo la chitarra elettrica per emulare gli SCDC con Highway to Hell.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
0: Si chiude il campionato di Parma e Sassuolo. I padroni di casa e il Parma hanno vinto 1-0 e terminano la stagione 25-26, undicesima posizione per la squadra di quel fenomeno che è ancora Berardi, tanto per intenderci. Intanto devo salutare Alessio, fresco di prima comunione, tante cerimonie in giro. Ciao Ale, ciao ragazzi, in viaggio, e anche scatta il famoso sto tornando da all'interno di Io, tu e il weekend. 347 490 0042 per voi. Stefano Piccirillo vi parla, Cimino in regia, Lady Gaga, Dolci, questa è

insieme alla voce bellissima di Sam Smith, che utilizza anche degli outfit che fanno discutere tendenza. Soprattutto allo scorso Met Gala si è presentato con le piume, un vestito quasi interamente composto da piume. Anche i maschietti le stanno utilizzando come elemento a margine su una giacca, ad esempio. Ciao, sono lo stilista di Sam Smith, sono Stefano Piccirillo che ti parla, insieme fino alle ore 18. Chiusa la tappa del Giro d'Italia, si sblocca anche la Vic che vince in corsa su Maestri, e quindi questa è la parte dedicata al Giro d'Italia, ai ciclisti, anche quelli che per passione fanno centinaia di chilometri durante il fine settimana ascoltando Radio Kiss Kiss, che saluto, abbraccio davvero in modo molto forte. È andata in archivio la 15ª tappa, quella che la Voghera ha portato in quella di Milano. A Parigi è stato avvistato Russell Crowe al Roland Garros, che è scattato oggi lo slam su terra battuta. Ce ne occuperemo tra qualche minuto. Subito la nuova di Francesco Gabbani.

0: E così sabato prossimo sul palco del Kiss Kiss Way, Piazza Castello, Torino, grande appuntamento anche con il live di Francesco Gabbani. A Parigi ci sono 33 gradi, fa gran caldo. Anche lì scatta il Roland Garros, ce ne parla Giorgio Spalluto.
1: Erano trascorsi 50 anni dall'ultimo successo di un tennista italiano al Foro Italico, dal successo di Adriano Panatta, che poi, dopo aver vinto gli internazionali d'Italia, vinse il Roland Garros. Ebbene, Adriano ci sarà anche in finale a Parigi e speriamo davvero di poter raccontare la fine di un altro digiuno durato sempre mezzo secolo. Yannick Sinner cerca di vincere l'ultimo slam che manca alla sua collezione. Comincia un'edizione che può segnare in maniera indelebile la storia del tennis, del nostro sport. Con Yannick Sinner non c'è Carlos Alcaraz, e questo chiaramente è un dato che non si può trascurare, e sarà per Yannick anche la possibilità di cancellare quella che è stata la sconfitta più cosciente della sua carriera, quelle 5 ore e 29 minuti di battaglia furiosa che lo vide cedere al tiebreak del quinto set dopo aver mancato 3 match point. Sicuramente, più che gli avversari, probabilmente sarà il caldo l'avversario principale di Yannick Sinner, caldo che imperversa nella prima settimana, ma come dire, il tabellone non è dei più ostici, dunque speriamo che si possa arrivare a temperature più miti senza aver fatto prima grande fatica. A te.
0: Grazie. Sinner gioca martedì, Cina sta giocando adesso ed è a un game dal passaggio al secondo turno. Più tardi toccherà anche a Lorenzo Sonego contro il padrone di casa Pierre-Hugues Herbert. Green Day, ora 2012, questa è Stray Heart. Allora.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Kiss, kiss.

0: un'altra che ci terrà compagnia molto, anche per fare il tramonto ballato, anche per i set live, magari la ballerete anche a Piazza Castello per il Kiss Kiss Way e le tante iniziative che vi aspettano venerdì 29 e sabato 30 maggio, prima grande tappa da non perdere. Saluto Ambra in questo momento all'ascolto. Ci sono un po' di cambiamenti già annunciati di panchine per il calcio, tipo Sarri all'Atalanta, Conte sta per salutare tra poco il Napoli, scende in campo al Maradona alle 18 contro l'Udinese il pubblico napoletano per l'ultima volta dopo due anni comunque da incorniciare per i tifosi partenopei e da ricordare, mentre piccoli campioni all'ascolto crescono, sentite qua.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Giada, ho 9 anni, stiamo tornando da un torneo che ho fatto di rugby e siamo arrivati sesti su 18 squadre.
0: Bravissima.
1: Ciao.
0: Fate sport, genitori, fate fare sport perché fa molta salute e soprattutto dobbiamo avere nuovi campioni un po' in tutte le discipline, ci vuole il ricambio generazionale. GUE insieme a Ross Villain, oh mamma mia.

0: È diventata anche grande appassionata di basket NBA. Gli appassionati sanno che sono in corso di svolgimento i playoff. In corso di gara 3 Cleveland Cavaliers New York Knicks. Chi c'è in prima fila? C'è Taylor Swift e il futuro marito Travis Kelce.
1: Buon pomeriggio, Kiss Kiss, Elena e Sandra. Un grosso bacio dal lago di Iseo. Bisù bisù qua al lago. Bellissimo, caldissimo, ma giornata stupenda.
0: Anche al lago si sta bene. Davvero 347-490-0042. Si sta trasformando il consueto appuntamento. Sto tornando da che qualche mese prima, quando c'era poca luce naturale, la fine dell'inverno, l'inizio della primavera, insomma, vi permetteva di tornare. C'è chi va, chi sta, e siamo felici per voi. Miracles, davvero. Coldplay, Big Sean.

settimana infinito, non è più domenica pomeriggio ma è di nuovo venerdì grazie a questa canzone, ti fa stare in una bolla, è fantastica. Ci sono un po' di novità di fine maggio, come ad esempio la coppiata inedita fino a ieri tra Clara e San Giovanni, duetto per l'estate intitolato Le

Attenzione, attenzione, profumo di tormentone estivo 2026, che belle le ragazze, finalmente è un testo gioioso, felice. Ragazzi, è la musica italiana, basta con amori tossici, basta con lei mi ha lasciato, io l'ho lasciata, mi sento male, cose del genere. Il dopo una storia ha caratterizzato i testi e le interpretazioni degli ultimi 5 anni di musica italiana. Finalmente sono arrivati anche Clara e San Giovanni con le ragazze, che ricorda anche un pezzo fantastico solo come titolo di Luca Carboni, che peraltro ultimamente ha scritto un libro meraviglioso, uno dei pochi libri musicali finalmente scritto da chi fa la musica, la canta e la scrive in modo

0: Volo sulle vette alpine al confine con la Svizzera. Col passare delle ore non ci saranno grandi variazioni, sempre cielo generalmente sereno. Brevi acquazzoni pomeridiane solo sui rilievi tra Calabria e Sicilia. Temperature massime in ulteriore aumento, comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Kiss, kiss.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Kiss, kiss.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Kiss, kiss.
12: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss.
5: Kiss, kiss.
13: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
14: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
13: Kiss Kiss.

0: Oltre che American Girls, il link mi sembra di dovere, grazie a Harry Styles con Luna Rossa sugli scudi su New Zealand, un weekend davvero incredibile. In quel di Cagliari tanti collegamenti importanti, torniamo nella fan zone dove c'è il nostro Ignazio Jimenez.
1: Ci troviamo ancora al Lazzaretto, ancora buon pomeriggio a tutti quanti, Radio Kiss Kiss. Allora sì, abbiamo un altro ospite che si chiama?
2: Ciao, sono Renato.
1: Qualche battuta per raccontare l'atmosfera, sia l'atmosfera del climatica sia l'atmosfera sportiva che hai vissuto quest'oggi qua al Lazzaretto.
2: Beh, secondo me non ci possiamo lamentare, dal punto di vista climatico perfetto, quindi anche l'evento secondo me è super perfetto, organizzazione ottima, mi è piaciuto. Infatti siamo rimasti qua per vedere anche l'atmosfera nonostante le barche fossero lontane, ma ci piaceva comunque rimanere per sentire il gusto di Coppa America.
1: Ma segui l'America's Cup già da tempo o è la prima volta che vivi un'atmosfera del genere?
2: Guarda, io in realtà ho la fortuna di avere lo studio quasi di fronte a Luna Rossa, al quartier generale Luna Rossa, quindi vedo sempre le barche uscire e sono appassionato, ma non sono praticante, ecco.
1: Hai visto anche tutte le novità che ci sono state con la sostituzione, quindi con le batterie che alimentano e danno energia al sistema delle vele?
2: Intendi l'evoluzione nel periodo? Sì, io ho seguito la vecchia Coppa America, nonostante col fuso orario non fosse semplice seguirla, sì, mi appassiona perché, essendo uno sport tecnologico, io da ingegnere insomma mi piacciono parecchio questo tipo di sport dove la competizione si sposa con la tecnologia.
1: Quindi adesso andrai anche alla premiazione al Race Village?
2: Perché no, probabilmente ci andremo.
1: Ringraziamo Renato e salutiamo tutti quanti lì nello studio. Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie davvero, tutto esaurito a Cagliari per le regate finali della Louis Vuitton America's Cup, per i preliminari che hanno avuto un successo di pubblico incredibile. Anche in questi minuti si consuma il primo successo preliminare aspettando l'America's Cup del prossimo anno. Siena Spyro, questa è Die and This Hill. Got me.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Viaggio bellissimo insieme a voi in questa domenica pomeriggio, io tu e il weekend, e grazie per la vostra compagnia. Ci salutiamo con la storia di Jimmy Bo Horn, la disco music di Gimme Some, originariamente composta nel 75, poi pubblicata nel 78 con la produzione e gli arrangiamenti della Casey and the Sunshine Band, quelli di Get Down Tonight e That's the Way I Like It, insomma tipico esempio di disco 70. Buona domenica tardo pomeriggio sera da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Sarebbe un bel remix, edizione 2026, Gimme Some, che porta all'estate, quella lontana dell'anno 1978, quando non c'era solo la febbre del sabato sera, ma una miriade di artisti dance che hanno caratterizzato la nostra storia. Ci colleghiamo con la redazione giornalistica, le ultime, con Michele Ficetola.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Di almeno 23 morti e decine di feriti il bilancio di un attentato suicida avvenuto a Quetta nel Pakistan sud-occidentale. Un'autobomba esplosa vicino a una linea ferroviaria mentre transitava un treno passeggeri, causando il ribaltamento e l'incendio di due vagoni. La responsabilità è stata rivendicata dal gruppo separatista Esercito di Liberazione del Baluchistan. In Medio Oriente prende forma un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump parla di un accordo ormai vicino, assicura che lo stretto di Hormuz tornerà operativo e annuncia nuovi colloqui il 5 giugno proprio in Pakistan per definire i dettagli della cosiddetta dichiarazione di Islamabad. Sul tavolo restano il nucleare iraniano, lo sblocco di fondi congelati e una possibile tregua regionale. E dal Vaticano l'appello di Papa Leone XIV per la pace e la preghiera. Dopo il Regina Coeli, il pontefice ha rivolto un pensiero ai cristiani in Cina e ha ricordato i morti dell'incidente in una miniera nel nord della Cina.
2: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
1: Voltiamo pagina. Italia al voto per le elezioni amministrative, seggi aperti in quasi 750 comuni per il rinnovo di sindaci, giunte e consigli comunali. Oltre 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati alle urne fino a domani pomeriggio, riflettori su 18 capoluoghi. Occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria. Alle 12 l'affluenza si attesta al 14,7%, il lieve calo rispetto alla precedente tornata elettorale. La cronaca: un uomo di 36 anni in condizioni critiche dopo essersi dato fuoco all'interno dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte in provincia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe forzato gli ingressi del centro logistico prima del gesto. In corso le indagini sulle motivazioni, forse legate a vicende personali. Amazon in una nota chiarisce che il 36enne non lavora per l'azienda né per società esterne collegate al sito. Cambiamo argomento. Estate in anticipo sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone africano e la prima ondata di caldo della stagione. Temperature in aumento oltre i 30 gradi con punte tra 33 e 35 gradi attese a metà settimana. Picco previsto per mercoledì prossimo. E infine il calcio. La 38esima e ultima giornata di campionato entra nel vivo dopo un avvio ricco di gol negli anticipi. Oggi il Parma ha battuto di misura il Sassuolo 1-0, mentre alle 18 riflettori puntati su Napoli-Udinese. In serata alle 20.45 il resto del programma con Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata e chi schissa a tutti.
3: La notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss Kiss! La musica più bella.

0: I'm a fireball.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Chronicle. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noshima.

0: Nad.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano, Donald Trump rilancia sul dossier Iran e annuncia che il blocco dei porti iraniani nello stretto di Hormuz resterà operativo fino a un accordo definitivo per fermare il conflitto, definito ormai largamente negoziato. Sul tavolo, secondo media internazionali, una tregua di 60 giorni e nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran, attesi il 5 giugno, con possibili intese su sanzioni, beni congelati e crisi regionale. Prudente però Teheran, che ridimensiona le parole del tycoon: nessun accordo sul nucleare e controllo dello stretto che resta iraniano. Netanyahu riferisce invece di un colloquio con Trump sullo stretto di Hormuz e sui negoziati per il nucleare iraniano, con l'obiettivo dichiarato di eliminare il rischio atomico. Intanto l'Italia offre supporto per la sicurezza marittima nell'area. Due cacciamine della Marina Militare sono già presenti nel Mar Rosso. E nuova escalation della guerra in Ucraina. Kiev è stata colpita da un pesante attacco russo con droni e missili che ha provocato 4 vittime e oltre 60 feriti, danneggiando anche edifici civili e strutture diplomatiche. Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture militari ed energetiche in risposta ad attacchi ucraini, mentre da Europa e Italia arriva una netta condanna dell'offensiva. E un invito alla pace e alla solidarietà arriva da Papa Leone XIV. Nei saluti dopo il Regina Celi, il pontefice ha chiesto preghiere per i cristiani in Cina, affidando alla Vergine Maria la comunità dei fedeli e invocando unità e speranza. Il Papa ha ricordato la tragedia della miniera nel nord della Cina, ma anche il delicato momento in Medio Oriente. Ultimo pagina, migliaia di persone a Pollenzo, in provincia di Cuneo, per l'ultimo saluto a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, morto a 76 anni. Tra commozione e applausi, presenti familiari, istituzioni e personalità del mondo culturale e sociale. Ed alta tensione a Torino nel giorno del derby, scontri sfiorati tra ultras juventini e granata nei pressi dello stadio Grande Torino, momenti di caos con lanci di sassi e fumogeni, tifosi rifugiati nei bar della zona. 3 le persone arrestate, mentre la scorsa notte sono proseguiti controlli e ricerche in città. Intanto stasera, per l'ultima giornata di Serie A, in programma, oltre al derby della Mole, anche Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari e Verona-Roma. Per il ciclismo, il norvegese Lavik vince la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Il danese Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa. Domani giorno di riposo, mentre martedì è in programma la 16ª tappa da Bellinzona a Cari. E a Cagliari esplode la festa di Luna Rossa, che nell'America's Cup batte New Zealand e accende l'entusiasmo del pubblico di casa. Una vittoria che rilancia ambizioni e speranze nella sfida più prestigiosa della vela mondiale. E torna questa sera la Formula 1 con il Gran Premio del Canada, in programma alle 22. Dalla pole scatterà George Russell su Mercedes, affiancato in prima fila da Kimi Antonelli, dopo un'ottima qualifica. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: La notte vola.
3: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss, kiss.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Kiss, kiss.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Yes, yes.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Luigi. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
2: Allora, stavo pensando...

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa

0: lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: Sei riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Italia.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: la musica più bella.
1: Che idea.
0: Suona solo.
1: Che idea.
0: Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss
2: Kiss. L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
3: Su una grande nave.
2: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Kiss Kiss.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Kiss Kiss.
0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: finesse.
1: Che c'è mai dren? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: L'estate 2026 ha un solo nome.
3: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss, kiss.
2: Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
3: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss, kiss.
2: Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
4: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Yes, yes.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Kiss Kiss.
3: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
4: La musica più bella.
5: La musica più bella.
4: Suona solo.
5: Suona solo.
4: Su Radio Kiss Kiss.
3: Radio Kiss Kiss. Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Kiss, kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Kiss, kiss.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Kiss, kiss.
12: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Kiss, kiss.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
14: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con Camerin. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
0: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Torino. Si parte da qui. Kiss, kiss, way. Kiss, kiss, way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio. Solo da 1 euro.
4: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
0: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Yes, yes.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

Express. La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
3: Tenderly.
2: Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: I'm a fireball.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.